0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

E buongiorno, è venerdì, venerdì, venerdì, venerdì, quanto ne abbiamo oggi? Venerdì, sì, venerdì, 1, 8, 15, venerdì 15, siamo a metà mese, quindi 15 maggio 2026 e ne siamo con voi anche in questa data, quando sono 4:31 e 53 secondi, quindi siamo direttissima questa mattina. E allora, anche oggi abbiamo un nutrito appuntamento. Avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, avremo degli amici che.

0: Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: E iniziamo con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Novità del 20.

0: pinguini tattici nucleari. Adesso abbiamo il pinguino di Marco. Sentiamo Marco cosa ci dice.
1: Auguri a Giorgio Mastrotta, buon compleanno caro Giorgio, tanti auguri a Giorgio Mastrotta, tanti auguri da Marco Roma a te. Buongiorno, sei mentre parli con me, il silenzio scende dalle tenebre, scende dal cielo, scende dall'oltremare. Il silenzio che viene e che va. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E adesso avremo il Marco Roma in diretta. Questo era quando era appena sveglio. Vediamo di sentirlo. Chiamiamolo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se...
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata.
0: Sì.
2: Pulsante. Sai che voce non attiva.
0: Buongiorno, siamo in viaggio.
3: Siamo in viaggio, già sono arrivato.
0: Ah, sei arrivato, meglio così.
3: C'è pure Damiano oggi, eh?
0: Ma Damiano è con te? Te lo sei portato appresso?
3: No, no, esiste a casa però, però sta in collegamento.
0: Damiano dal Vaticano, buongiorno!
3: Aspetta, eccolo, l'ho collegato. Dove sei? Eccolo!
0: Eccolo qua. Signori...
3: Buongiorno!
0: Signori e signori, ecco a voi Damiano dal Vaticano!
3: Applausi!
0: Applausi! Bene, come siamo,
3: del Vaticano.
0: Siamo, come siamo svegli in questo 15 maggio 2026?
3: Comunque tutto ok, eh?
4: Oggi... Svegli è un parolone.
3: No. Un parolone, eh?
0: Dobbiamo svegliare. No, no, non svegliamo Simona, dai.
3: Allora, Simona veramente l'ha svegliata e poi si è rimessa a letto, povera là.
0: Ah, quindi l'ha svegliata. Povera Simona che è stata svegliata, vabbè. Allora, ragazzi, che si dice di bello oggi, in questo venerdì?
3: Oggi si dovrebbe lavorare, speriamo che si lavora. Speriamo che...
0: Oggi...
3: Ho paura del tempo, però, paura del tempo.
4: Un giorno ti faremo una sorpresa, che andrò a lavorare con Marco, di andare al Vaticano e ti chiamiamo insieme.
0: Ah, direttamente da... Ecco, va bene. Tra l'altro oggi è prevista l'assenza di Gina, che ci ha mandato, ha detto che lei è in gita in Sicilia, quindi ci possiamo anche sentire dopo le 5 e un quarto, dopo che adesso manderemo qualche ballo di Beppe e poi riprendiamo la diretta. Mentre alle 6:10 cosa manderemo, Marco? La replica?
3: La replica del grande Grisù Clementino. Fino a lunedì mattina ci sarà l'ultima,
0: oggi...
3: l'ultima replica. Questa... E ieri sera sono stato con l'ospite di mercoledì prossimo,
0: sì.
3: E con l'attore di Buenos Aires, Gustavo Colini,
0: sì.
3: Attore e ballerino di butto in Argentina. Ieri siamo stati in videochiamata un'ora.
0: Ah, ecco, quindi lo avremo mercoledì prossimo, poi ne parleremo ampiamente,
3: sì, sì.
0: Anche lunedì e mercoledì prossimo, quindi... Sì, sì. Potrete fare le domande, potremo sbizzarrirci a chiedere quello che è il mondo del cinema, della televisione,
4: dello spettacolo.
3: Sì, sì, mi ha raccontato tutti i lavori che fa il Rai e tante cose.
0: Allora, dunque, ragazzi, sono le 4:43:55 secondi, alle 4:44 è l'ora tripla. In genere salutiamo ATM, Trenord. Oggi mi pare che ATM fa pure sciopero qui a Milano. ATM, Trenor, BMS, le ricercatrici, la signora Celeste che ci saluta sempre intorno alle 4:20, Ernesto e il nostro Dennis che sentiremo più tardi alle 5, dopo le 5 e un quarto, e tutti gli altri amici.
3: Grande
0: che vogliono.
3: Dennis.
0: Bene, allora a questo punto oggi sarete in due a mettermi in difficoltà, o tu cercherai di mettere in difficoltà me e Damiano, quindi
3: Allora, cercherò di mettere in difficoltà solo te.
0: Ah, solo te?
3: Solo te, perché praticamente Damiano è escluso dal gioco, perché in quanto Damiano ha scelto la canzone.
0: Quindi è stato lui.
3: È stato colpa di Damiano oggi.
0: Va bene, allora vediamo un po'. La canzone oggi per... abbiamo detto che siamo a Pontigna, no? Non abbiamo, oggi siamo
3: No,
0: a Pontigna.
3: No, oggi niente, siamo a Pontigna. Se indovineranno la canzone, gli daremo un bel pigiama estivo.
0: Pigiama estivo di tutti i colori. Però se qualcuno volesse quell'invernale, perché qui a Milano piove ancora, vabbè.
3: Ah sì, se vogliono gli invernali,
0: Ci
3: perché
0: sei.
3: ancora fa freddino, eh?
0: Diciamo che tu qualcosa ce l'hai sempre nascosta.
3: Sì.
0: Appunto. Ma allora, andiamo, vai. Vediamo la
3: Allora,
0: difficoltà di oggi.
3: voglio leggerti una cosa. Allora, sul testo dice: non fingere di stare bene, già bene. Di colpo non si può dimenticare niente di così profondo e intenso, almeno penso. Almeno penso, ti ho detto tante cose perché è proprio il ritornello.
0: Almeno penso. Vabbè, noi dobbiamo. Tu mi devi dire il titolo, io devo dire l'autore, mi pare. Questa è la.
3: Certo, volevo leggerti questa. Pensavo che da qui già ci arrivavi, eh?
0: No.
3: No, secondo me lo sai.
0: Sì.
3: Comunque, se non è il giorno, è la notte.
0: La notte, non vorrei che la notte è a risa?
3: No,
0: Non è a risa con la
3: ma
0: notte.
3: tu già lo sai, già lo sai.
0: No, no, in questo momento no.
3: Io lo so che entro la seconda e la terza già lo indovini,
4: Io
3: e tu
4: lo
3: già lo
4: so che
3: sai.
4: tu lo sai.
3: Ma lui lo sa perché sta tenendo un po' di suspense.
0: No, che non mantengo suspense, io sono non mantengo suspense.
3: Vogliamo scommettere? La notte. La
0: La
3: notte. La notte pensa alla sua musa che si è lasciato, ma dice tu comunque stai soffrendo per me. Ancora, non dire di no.
0: No, io con notte mi ricorda Adamo la notte. No, no, no, no.
3: Ah sì, Adamo sì, Adamo sì. Bella.
0: Ecco,
3: Però,
0: la notte di
3: sì.
0: Adamo. E
3: La
0: questa
3: notte. Quella di Adamo.
0: mi fa
3: Allora,
0: impazzire.
3: vuoi qualche indovinello?
0: Eh sì, certo,
3: Un
0: dobbiamo.
3: indizio, ti do un indizio. È un gruppo musicale. T'ho detto troppo già.
0: È un gruppo musicale, sono tanti gruppi musicali che parlano
3: Vabbè, se
0: anche di.
3: vuoi te ne do un altro, è proprio della tua città. Infatti loro al Duomo hanno cantato tante, tante, tante volte, sono amati proprio lì a Milano.
0: Sono i Po?
3: No.
0: Non sono i Po.
3: Beh, diciamo sono giovani, confronto a quelli sono giovani.
0: I Po hanno 60 anni di esperienza.
3: Sì, loro pure ce l'avranno, forse pure 30, però sono comunque giovani,
0: Sono
3: 20
0: giovani.
3: di esperienza. E
4: Vabbè, questi sono è più giovane come gruppo.
3: sì, sono giovani, dai 40 ai 50 d'età,
0: Di.
3: hanno fatto Sanremo. Il frontman è un grande paroliere, scritto le canzoni per Emma e per tanti. Lui scrive i testi anche non solo per lui, ma
0: Litfiba? No.
3: no, sono più giovani,
4: No.
3: sono più giovani.
0: Sono più giovane di Litfiba.
3: Sì, e secondo me è più importante di FIBA. A quei tempi FIBA sì. Oggi sono spariti, vabbè.
0: Però ci sono, ogni tanto si sentono i Litfiba. Intanto
3: Ah no, ma
0: sono.
3: erano ritornati pure al concerto ultimamente, più Roperosi.
0: Sì,
3: State.
0: appunto. 4:44 è rotti e qua mi mette in difficoltà, insomma.
3: A quattro lettere. Quattro lettere.
0: Ah,
3: Un gruppo musicale di quattro lettere.
0: Italiano, un gruppo musicale di quattro
3: Si era
0: lettere.
3: fermato di cantare per un periodo perché aveva depressione, tante
0: Ah,
3: cose.
0: sì, ci sono arrivato.
3: Hai visto, lo sapevo, io ho detto questo piccolo indizio.
0: La notte penso.
3: Bravo, so che pensami, amore, nel buio cerchi
0: Sono
3: sempre le
0: quelli che fanno la
3: mie
0: moda.
3: mani.
0: Moda!
3: Sì, bravo, sei arrivato.
4: La notte so che pensi a me,
0: È
3: amore.
0: amore.
3: Cerchi sempre le mie mani, no?
0: Sì.
3: Bello, cerchi sempre le mie mani. Dice.
4: La notte cerchi sempre.
0: Vabbè,
3: Eccolo.
0: allora noi ci sentiamo verso le 5 e un quarto e
3: Sì. A più
0: manderemo la notte dei Modà. Grazie ragazzi, a più tardi allora. Non ho
3: tardi. Più
0: vinto
3: tardi, Damiano, DJ del
0: niente.
3: Vaticano.
0: Ma Damiano rimane con te quindi? Quindi stamattina o
3: Damiano, sì,
0: va a
3: tanto lui deve
0: dormire?
3: fare il tragitto, va andare al lavoro, quindi.
0: Ah, vabbè. E allora noi ci risentiremo dopo le 5 e un quarto. A tra un po', ragazzi.
4: Tra poco.
3: Ciao, tra poco.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao, allora arriva la notte dei Moda.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai lo showdown in questi giorni lo fa da padrone e abbiamo tante persone che vengono a raccontarci le loro esperienze e abbiamo un amico che si chiama Riccardo Santini. Buongiorno Riccardo, io ti do il microfono e parlaci un po' di te, delle tue esperienze, intanto anche magari quando hai perso la vista e come e cosa fai adesso, e raccontaci due minuti di te.
2: Allora, io mi chiamo Riccardo, ho perso la vista negli anni 70, quindi da giovane, sono tantissimi anni che sono non vedente,
1: una retinopatia
2: pigmentosa, ho avuto una vita come fisioterapista, ho fatto attività sportive da più giovane, sia equitazione sia ballo, e oggi da persona adulta, perché ormai ho più di 70 anni, faccio lo showdown.
1: Portati molto bene, non li dimostri.
2: Grazie. Grazie. Sono padre di una ragazza, anzi di una donna, ormai quarantenne, quindi sta facendo la sua vita.
1: Però diciamo che questa quarantenne è stata anche lei nello showdown, è stata arbitro, è stata...
2: Sì, per Elena è stata con me, cioè ha iniziato quando io ho iniziato a fare showdown, sono riuscito a coinvolgerla e poi nello showdown ha trovato anche un suo compagno di vita e oggi stanno facendo la loro strada, diciamo, come coppia.
1: Diciamo che erano dei luminari arbitri che adesso noi rimpiangiamo, o quasi tutti rimpiangono, perché erano veramente severi ma giusti, precisi, non sbagliavano una virgola. Quando c'era lei che allenava, che faceva l'arbitro, io dico, c'è Elena, almeno è sicuro che se sbaglio sbaglio, se non sbaglio non sbaglio. Questo lo devo dire anche dopo tanti anni che ho lasciato lo showdown, se ci fossero tante Elene veramente lo showdown sarebbe ancora molto bello.
2: Vabbè, forse ai tempi che Elena e Massimo
1: dirigevano,
2: facevano sia un direttore arbitrale, direttore sportivo, avevano un'idea dello showdown leggermente diversa, cioè le ambizioni potevano essere quelle di arrivare a uno sport olimpico e partecipare alle Olimpiadi e quindi doveva essere gestito in un determinato modo. Poi giustamente gli atleti, i giocatori, le società danno poi il loro responso e prendono le loro decisioni in ambito federale e quindi poi le cose sono un pochettino cambiate, ma è sempre possibile ritornare a cose nuove.
1: Non è detto che non possano ritornare perché come si fa tante volte, si va con i compagni di scuola in classe e poi dopo 40 anni ci si ritrova in un ristorante magari a ritrovarsi e ricordare le vecchie cose. E tu invece, per quanto riguarda il lavoro di massimo fisioterapista, hai praticato sempre e ancora adesso qualche volta qualcuno si sottopone ai tuoi piacevoli massaggi?
2: Diciamo che sì, anche adesso qualcuno viene, naturalmente ora sono in pensione, quindi ho un'attività molto molto ridotta.
1: Sì, magari un amico, un'amica che si ricorda, esatto. Meglio Riccardo che andare, ma per fortuna che c'è Riccardo, c'è qualcuno.
2: Qualche volta succede, ecco. Però ho fatto 40 anni di attività ospedaliera, quindi ho avuto una bella esperienza, quindi sono andato a 60 anni di età, sono andato in pensione e sono entrato a 25, insomma, quindi la strada l'ho fatta.
1: Certo, una vita vissuta con tanti problemi, perché tutti i disabili, i non vedenti abbiamo i problemi che cerchiamo di risolvere, ma tu hai ancora qualche sogno nel cassetto che vorresti che si realizzasse?
2: Sì, qualche sogno nel cassetto mi piacerebbe, questo è più personale, però
1: sì,
2: non
1: sì,
2: è
1: no,
2: tanto
1: no,
2: sullo
1: no,
2: sportivo.
1: No, no.
2: Desidererei diventare nonno.
1: E per esempio un'altra ambizione, per esempio, non è che ti piacerebbe avere una macchina che ti porti da sola in giro in modo che non chiedi a nessuno, sai, devo andare qui, devo andare là?
2: Magari sarebbe fantastico. Io ho provato, ho fatto anche l'intervento, l'occhio bionico, il cosiddetto occhio bionico nel 2011.
1: Sì.
2: Ho fatto un tentativo, è stato fatto un impiantato un microchip sopra la retina.
1: Quindi ti sei voluto mettere in gioco anche per gli altri.
2: Esatto, poi
1: ci metti in gioco io perché magari se va bene a me potrebbe andare bene, anche perché in tutte le cose nella vita, se non ci si mette in gioco, se qualcuno non fa un sacrificio, gli altri non ne possono vedere i risultati. Quindi tu hai fatto, ma benefici ne hai avuto o comunque istantaneamente sì e poi comunque sono un po' diradati?
2: Diciamo istantaneamente, mentre tutta la parte strumentale e tecnologica funzionava, qualcosa è stato positivo, poi
1: con il
2: purtroppo interrompendo il progetto, perché questi sono i problemi, e non c'è più garanzie, e allora la cosa diciamo siamo ritornati a zero, insomma, come prima. Ma va bene così, perché è stato positivo per lo studio necessario,
1: certo,
2: per lo sviluppo di queste strumentazioni.
1: Ecco, a proposito di questo, c'è stato un signore, un non vedente, che a MasterChef tanti anni fa ha detto che era felice di non vedere. Secondo te è una persona che è stata pagata per dire questa cosa, o potrebbe essere vero che uno può essere felice di non vedere?
2: Io felice di non vedere non lo sono, io non so,
1: diciamo,
2: questa persona, a me manca il vedere, perché mi manca comunque una,
1: certo,
2: parte piacevole della vita.
1: Che poi ci si adatti e si dice vabbè, dobbiamo adattarci, siamo allegri lo stesso, tutto il resto.
2: Ma
1: sì,
2: certamente sì, io vivo da solo. Quindi vengo da solo, mi devo organizzare la vita, l'abitazione, i rapporti con gli amici, quello che è l'attività di showdown, vengo tranquillamente a fare tornei, vado ad allenarmi, tutto è fattibile, tutto si può fare, ma certo c'è delle limitazioni. E questo, se avessi, non ti dico il 10 decimi, ma ne avessi 5, 6, come quando ero ipovedente, la vita era completamente diversa.
1: Certo, e poi quando si ha poco spesso gli altri si dà anche agli altri, perché io ricordo che le persone che vedevano anche un grado o poco di più davano sempre aiuto a chi non vedeva niente,
2: certo.
1: Invece spesso chi vede tanto non ci dà per niente aiuto, e quindi tante volte tra di noi ci si capisce meglio.
2: Sì, ma direi c'è un aspetto che nella società mi ha particolarmente colpito in questi ultimi 10-15 anni, con l'arrivo di molte persone, diciamo, di altre nazioni. Io mi trovo a muovermi, ad avere più da parte,
1: sì,
2: degli stranieri un aiuto, perlomeno una disponibilità,
1: certo,
2: piuttosto che i nostri italiani,
1: certo,
2: specialmente tra i 25 e i 45 50
1: anni. Confermo anch'io che gli stranieri spesso ci danno una mano più di altri italiani che sono. Bene Riccardo, è stato un piacere averti qui questa mattina e speriamo di ritrovarci ancora per delle nuove relays, insomma, per dei nuovi racconti. Mi auguro soprattutto che potremmo avere la macchina che cammina da sola, perché
2: no,
1: ritornare a vedere
2: sarebbe
1: una bella, sarebbe
2: comunque una bellissima esperienza. Grazie dell'invito e grazie dell'intervista.
1: Grazie, a presto.

0: facciamo anche le rime oggi. Benvenuti Max Mollica e Dino Super di Gemmano, insieme a Charlie Ballabio, a tutto lo staff tecnico e alla redazione di Magilla Radio Production, vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Siamo prontissimi a partire anche per oggi con una capatina da qualche parte in giro per il mondo. Però oggi rimaniamo in Italia e torniamo nella nostra magica Puglia. In Puglia incontriamo Rosalba Calderola.
1: Ciao Massi, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Benissimo Rosalba, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata e la prima domanda che ti poniamo è per conoscerti meglio: quali sono stati i tuoi primi approcci col mondo musicale?
1: Allora, la mia passione per la musica è partita già dai primi anni di vita, come si suol dire, però mi sono addentrata maggiormente in età adolescenziale, quindi i primi anni del liceo, quando ho incontrato quello che oggi è un mio carissimo amico, Vito Vittorio De Santis. Con lui io mi sono proprio addentrata nel mondo della musica e con lui poi ho scritto anche una serie di brani.
0: Allora Rosalba, adesso parliamo un po' delle tue influenze musicali, o meglio, se ci sono o meno stati dei generi musicali che ti hanno influenzato nella creazione della tua musica.
1: Allora, in età adolescenziale quasi per assurdo ascoltavo musica rock, poi con il tempo i miei gusti sono un po' cambiati, come un po' cambia la persona, e mi sono approcciata al mondo del pop, che poi è quello che mi ha condizionato principalmente. In modo particolare ci sono degli artisti, insomma, che mi hanno segnata anche per la loro umiltà musicale, che poi è quello che più mi colpisce, insomma.

0: novità.
1: Adesso è il momento di parlare del brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, che ha come titolo Work is Over. Ce ne vuoi parlare?
2: Assolutamente sì. Work is Over nasce in un clima di leggerezza, perché parla di una persona che dopo aver trascorso la sua giornata immersa tra lavoro, casa, vari impegni, non vede l'ora di terminare i suoi lavori quotidiani per poter un po' evadere, che decide di evadere da una leggerezza, come dire, pura, spontanea, quindi la necessità di mettere da parte la pesantezza della giornata e svagarsi un po' con gli amici o anche con un cinema o anche con semplicemente una chiacchierata.
3: Allora, vogliamo menzionare tutte le persone, tutti gli artisti, tutti gli autori, tutti quelli che hanno collaborato, che ti sono stati attorno nella realizzazione di questo brano?
2: Assolutamente, diciamo, alla collaborazione, alla scrittura di questo brano hanno collaborato due miei grandissimi amici, il maestro Vito Vittorio De Sanctis e Pasquale Garofalo, col quale ho passato un periodo veramente bellissimo, perché con loro appunto per la stesura di questo brano abbiamo organizzato anche delle uscite, delle scampagnate per poter appunto ultimare al meglio la stesura di questo pezzo.
1: Eccoci giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. La buona musica corre ovunque, grazie anche all'apporto di Magilla Spettacoli Production. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super Di Gemano, da parte del nostro regista Charlie Ballavio e da tutto lo staff tecnico. E come sempre facciamo alla fine del programma, prima di ascoltare il brano, cediamo la linea e la parola all'artista di turno, a Rosalba Calderola, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
2: Grazie Max, grazie Dino, ringrazio tutti i radioascoltatori, è stato davvero un grandissimo piacere e vi lascio all'ascolto di quest'ultimo mio singolo, Work is Over.

0: Era l'ultimo uscito di Elisa, Amore è, che precede l'album, che non sappiamo quando esce. E allora adesso abbiamo il capitano che dovrebbe esserci. Capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, amici vicini e lontani.
0: E poi abbiamo...
1: E auguri al nonno,
0: al nonno.
2: Al nonno?
0: E poi
1: chi è diventato nonno?
0: Chi è diventato nonno? Ah, nonno!
2: Buongiorno.
1: Nonno.
0: Salvatore, buongiorno nonno.
1: Nonno Salvatore!
0: Buongiorno da Marco Roma!
3: Buongiorno, come va? Come va?
0: Bene, bene. Tu sei da solo o c'è anche Damiano dal Vaticano?
3: Ecco, mo lo unisco Damiano, eh?
0: Sì, stamattina abbiamo una triplice.
3: Sì, sì, si stava aspettando.
4: 39 389 186 5764, ha ricevuto l'invito.
3: Eccolo, vediamo un po' se entra. È rimasto sveglio apposta, non ha dormito stanotte.
0: No.
3: Vediamo se entra.
0: No, si è addormentato, secondo me, dai.
3: No, perché stava andando al lavoro con la madre. Lasciato, eccolo, eccolo. Meno male, mi stava preoccupando, è entrato.
0: Ecco, siamo a letto, siamo in viaggio, Damiano, dal Vaticano.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo svegli?
5: Buongiorno.
0: Ecco. Ecco qua. Ecco qua, abbiamo vari...
5: Allora, ragazzi...
3: Abbiamo il tapparello.
0: Sì.
5: Cosa diciamo?
0: Cosa diciamo? Che è mattino, sono le 5:15, abbiamo appena ascoltato l'ultimo di Elisa, Amore.
3: Noi volevamo raccontare una cosa, perché sì, tutti conoscono il Papa come quello che vedono in TV, però Damiano potrebbe raccontare qualche aneddoto particolare di quando a volte lui lo incontra nelle corsie residenziali, no? Del Vaticano. Daniele, racconta qualcosa
0: di questo leone 14, di questo leone 14esimo.
3: Racconta come lo trovi, perché loro fanno pure le riunioni private con lui, i dipendenti.
0: Sì.
3: Damiano, raccontaci qualcosa.
0: No, più che altro ci deve raccontare la differenza tra il Papa vecchio e il Papa nuovo.
5: Ma guarda, sinceramente la differenza
0: è molto grossa.
5: È poca, perché tanto non decide niente il Papa, una figura. Sotto.
0: Cioè è solamente la parte esterna, poi all'interno di fanno.
5: Bravo. Poi no, vabbè, poi lui anche le sue, anche lui fa la sua parte.
0: Certo.
5: Diciamo per il momento ancora è presto, non si vedono tanti cambiamenti.
0: Poi dovreste un anno,
5: però comunque diciamo c'è cardinale sotto, diciamo sotto di lui, quello che l'affianca, che praticamente si può dire gestisce tutto lui.
0: Sì, è quello che praticamente dice fai questo e non fare quello.
5: Bravissimo.
0: Ecco, però la differenza tra i due papi qual è? Ti sei accorto di...
5: Oddio, sinceramente io adesso a me non mi è cambiato niente. Cioè, come era uno nell'altro.
0: Noi pensavo che l'altro fosse un po' più che facesse le cose più un po' a testa sua rispetto a questo, secondo me. Questo è un po' più istituzionale, si fa.
5: Invece non lo so, quell'altro che poi tocca sempre vedere se le decisioni sono state le sue. E comunque quell'altro un po' dei macelli ha fatti, se sono state le sue.
0: Sto
5: salito ora in macchina.
0: Ecco, sì, Damiano che sale in macchina. Invece il capitano che ci racconta stamattina? Capitano, abbiamo perso. Capitano? Abbiamo perso il capitano.
5: Siamo in tre.
0: Siamo in tre, io, tu e Marco, e poi c'è anche il capitano, però non so perché in questo momento non mi sente.
3: Il capitano si è addormentato pure il giorno della diretta, mercoledì sera.
0: L'altro mercoledì, questo mercoledì non c'è stato. Allora,
3: no, questo qua non è proprio venuto, è rimasto a dormire prima.
0: Sì, aspetti, vediamo se...
3: Non ti provi a chiamare?
0: No, no, c'è. Capitano?
5: Un capitano, c'è solo un capitano.
0: C'è, per esserci...
3: Damiano, lui è il capitano della nave.
0: è un capitano della nave, però in questo momento non c'è. Allora, intanto che lo ripeschiamo, vogliamo scegliere un brano o vogliamo mandare il saluto di Dennis?
3: Mandiamo il saluto di Dennis.
0: Mandiamo il saluto di Dennis, allora eccolo qua.
3: Vediamo, vediamo se manda saluti.
0: Sì, sì, sì, no, no, lui manda saluti a tutti. Ancora non ha inserito Damiano perché non ha... Prima o poi inserirà anche Damiano nei suoi saluti. Lo vediamo.
4: Carica batteria, 100, non in WhatsApp, attiva. Il tuo messaggio vocale, durata, 2 minuti e 36 secondi. 2 dicembre 2024, no. Messaggio vocale, durata, 2 minuti e 36 secondi. 83, pulsante indietro. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo augurarti una buona giornata di Pasqua. 83, pulsante indietro.
0: No, dobbiamo cercare prima.
4: Denis Amica, Giulia Lo, Denis Amica Radio Voce.
0: Eccolo qua.
4: Il tuo messaggio, buona Pasqua anche a te. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo 300, barra di scorrimento, domani, messaggio. Ciao Giuseppe, domani mattina. Messaggio vocale, durata, 58 secondi, 1 maggio 2025 no, no, alle no, ore 3, no. 5 maggio 2025. Intestazione. Righe 33 a 42 di 82.
0: Non sapevo perché non...
4: Il tuo messaggio vocale, durata, il tuo messaggio vocale, messaggio, ciao, il tuo, domani mattina, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 30 secondi, 17 maggio, 19 marzo, intestazione.
0: Allora, dobbiamo trovare il messaggio del nostro Dennis. E non mi dice vai al messaggio più recente.
4: Messaggio vocale, pulsante, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 29 secondi, 19 marzo alle ore 20, ascoltato.
0: No, è troppo vecchio. Capitano, intanto sei tornato.
4: Marzo, intestazione. Messaggio vocale,
3: Damiano.
4: Durata 54 secondi. Gio 7 maggio. Messaggio vocale, durata 54 secondi. 7 maggio alle ore 20. Ieri. Messaggio vocale, rispondi. Pulse, barra di scorrimento. Condividi media. Pulse, rispondi. Messaggio vocale, ieri. Intestazione. Messaggio vocale,
0: eccolo qua.
4: Durata.
0: Eccolo, sentiamo il messaggio del nostro amico Dennis. E che richiesta farà fare? Sentiamo un po'.
6: Registrazione vocale.
0: Eccolo qua.
3: Pronti.
7: Eccomi, buongiorno a tutti e ben venerdì. Eh sì, come passa il tempo, eh?
0: Passa
7: naturalmente
0: il tempo,
7: io sono Dennis, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto questa mattina, vediamo, beh, innanzitutto saluto tutti i tuoi ospiti che saranno con te a dialogare e poi saluto Gina e il capitano della Marina. Bene, bene. E poi vabbè, Stefano e tutti gli altri. Bene, anche il peperoncino, Lucia, eccetera, eccetera. Bene, questa mattina con un saluto sì, a tutti, insomma, mi piacerebbe ascoltare, magari che se riessero o il capitano o Gina una canzone di Annalisa. Bene, vi ringrazio moltissimo, rimango
3: in
7: ascolto e ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
0: Allora, ha detto dobbiamo scegliere una canzone di Annalisa.
3: Piazza San Marco.
0: Piazza San Marco, questo è il
3: Piazza San Marco
0: che dice il nostro capitano, ci sei? Ah, ecco, c'era. Sei un po' sparito. Qua abbiamo Damiano che ti saluta dal Vaticano. Quindi, insomma,
1: mi sono messo in fila.
0: A fare che?
1: Tutta questa gente, mi sono messo in fila. Perciò...
0: No, perché sei sparito per un po'. Io addirittura pensavo fosse caduta la linea.
1: Invece, no, sono... non siete abituati a che io non parlo.
0: Damiano che saluta il capitano, fa anche
1: Damiano!
5: Salutiamo il capitano.
1: Damiano! Sulla via di Damasco.
0: Sulla via di Damasco. Allora, abbiamo detto
1: Piazza Apollo.
0: No, dobbiamo dare il brano di Annalisa per il Dennis.
1: Largo la foppa.
0: Non largo la foppa.
1: Piazza Affari, che piazza?
0: Piazza Venezia, come piazza?
3: San Marco si chiama la canzone.
0: Vabbè, però è a San Marco e a Venezia, quindi
3: certo.
1: Allora San Marco, il coso bimbo.
0: Vabbè, allora mandiamo Piazza San Marco.

0: Piazza San Marco e siamo in diretta quasi alle 5.30 più o meno,
1: 5.30 preciso.
0: Ecco qua. Allora, in questo momento siamo dislocati, il capitano a Milano e anche Giuseppe a Milano, mentre
1: siamo
0: abbiamo...
1: nel fuso orario di Roma.
0: Fuso orario, fuso orario. Mentre...
1: Infatti noi abbiamo Marco Roma!
0: Sì, abbiamo Marco Roma.
2: Buongiorno capitano, buongiorno, come stai?
1: Il mio sogno di trovare... Pamela da Madrid.
0: Allora,
2: oggi a Pontigna, vediamo se piove o non piove, non si sa.
1: Vista da Siracusa.
0: In questo momento che dice il tempo a Pontigna? A Roma com'è il tempo? E poi tra Roma e Pontigna è diverso, vero?
2: Sì, davvero sì, non stanno lontani però.
0: Sì, però a Roma piove?
1: No, io sono stato, non bevi.
3: No, a Roma no, non piove.
0: A Roma non piove, perfetto. Invece...
1: A Milano ha piovuto.
0: Ieri a Milano ha piovuto, infatti.
1: Abbondantemente.
2: Sì. Ci sta a piove, però. Nemmeno qua piove adesso, però le previsioni così dicono qualche goccia, però boh, speriamo che non piove.
0: Speriamo che non piove. Speriamo che non piove.
2: Speriamo.
3: Marco di Roma.
1: Piove perché se
2: sciupa femmine.
0: Allora, cosa pensate di questa giornata che è stata poi messa a mezzogiorno per tutte le squadre? Cioè domenica giocano tutti a mezzogiorno.
2: Ma è l'ultima? No?
0: È la penultima, però giocano tutti a mezzogiorno le squadre che devono poter conquistare la Coppa.
2: Secondo me è più bello quando una volta le squadre giocavano tutti alle 2:30. Non ce n'era una, erano tutte a quell'ora. Per me era più bello il calcio. Invece mo vuole una il venerdì, una il sabato, una la domenica, poi anche il lunedì. Cioè, è impossibile. È brutto, è bruttissimo il calcio così.
0: E in questi ultimi due
3: giorni c'è il derby e lo fanno
0: domenica.
3: Lunedì sera.
0: No, lo fanno domenica a mezzogiorno.
3: Roma Lazio.
0: Sì, sì, a mezzogiorno di domenica ormai hanno stabilito.
3: No, no, l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: No, no, no. Cioè, almeno ieri sera alle 8:30 l'hanno anticipato a mezzogiorno.
1: Quello finto l'hanno rimandato.
2: La Roma quando gioca? A che ora?
0: Sempre a mezzogiorno.
2: Ha detto a mezzogiorno, dicono qua. Dice che è stata rimandata.
3: Lunedì sera.
0: No, Damiano.
2: Dicono da Roma che è stata rimandata.
0: A mezzogiorno.
3: Dato anno fa a mezzogiorno e poi invece l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: Ma poi il TAR.
1: Notizia dell'ultima Vaticana.
0: No, quello del Vaticano. Scusa, è un po' in ritardo stavolta.
2: Domenica,
0: no.
2: Guarda, che giorno, domenica.
1: A Vaticano c'è il fuso orario. Giocano alle 8.
2: 16, 17.
3: Il derby del Vaticano.
0: Il derby del Vaticano. No, si gioca a mezzogiorno comunque, almeno secondo. Proprio...
1: perché dopo mangiato vanno tutti a mangiare una bella
2: no, mezzogiorno e 30 giocano tutte a 12:30,
0: ma hanno detto proprio mezzogiorno anche proprio,
2: cioè... no, 12:30 scritto come su internet, adesso guardo proprio tutte... 12:30
0: sì, no, perché poi devono posticipare anche il tennis un po' a più tardi.
2: Aspetta, non tutte a 12:30, però c'è sta pure qualcuna
0: a Roma
2: alle 3. No, Inter Verona
1: quattro
2: e Atalanta Bologna alle 18.
0: Allora,
2: Udinese Cremonese alle 20:45.
0: No, Inter Verona non interessa per la Coppa, quindi

0: Allora, ho capito perché giocano
1: Incredibile.
0: tre partite, 3 ore diverse dopo.
2: Sì, perché
0: Dopo alle 3 l'Inter Verona, poi alle 6 Atalanta Bologna, Udinese Cremonese 8:45.
3: io devo lavorare quando abbiamo qualcosa.
0: E Sassuolo, sì.
2: No, perché non hanno esigenze, cioè quelle che giocano insieme perché, per evitare che ci possa essere un favoritismo, magari, beh, tanto
0: Non lo
2: io.
0: so.
1: Se non ci risultate nell'altra squadra, allora puoi ricordare i risultati.
2: Ecco.
4: Marco De Roma.
0: Un mio amico ha detto: loro guadagnano miliardi, noi siamo qua.
2: Noi siamo qua a parlare di loro. Allora, chi è che
4: Marco De
2: scende?
4: Roma, sei uno sciupafemmine.
1: Quelli sanno far girare il pallone.
2: Sanno far girare il pallone. Scegliamo un brano? Un
4: Scegliamo
2: brano?
4: un brano.
0: Il capitano, dai, facciamo
4: Un
0: scegliere al capitano che
4: brano,
0: non ha scelto niente
4: no,
0: oggi.
4: io lo dedico una a Marco.
1: A
0: Vai, ok,
1: Damiano,
0: dai,
1: facciamo.
2: pronti? Sì, Damiano, dai, cos'è?
4: Amico.
2: Amico
0: Vai.
2: De Renato Zero?
4: Bravissimo.
2: E allora andiamo con Amico di Renato Zero.

0: Ecco, era il brano che il nostro amico Damiano ha scelto per...
1: Amichetto mio, Marco.
2: Grazie, mi hai fatto emozionare, eh?
0: Hai visto,
1: non te l'aspettavi, eh?
2: No. Ecco. No, sì, sinceramente sì.
0: Te l'aspettavi. Te l'aspettavi. In questa trasmissione articolatissima stamattina, dove abbiamo Damiano e Marco, e abbiamo anche il capitano. Poi ci sono io, insomma, siamo
1: oggi tanti. Stiamo al completo.
0: Oggi siamo
1: manca solo Simona, che deve passare in farmacia.
0: Quella sta dormendo ancora. Manca Gina, che in Sicilia ci ha raccontato che avrebbe mandato un vocale, ma non l'ha mandato, quindi si vede che...
3: Sono una bocca piena, perciò non possono parlare
2: da voce. È vacanza, è vacanza.
0: Sì, è in Sicilia perché ha una classe... Gita scolastica. Ecco, allora, vi ricordate le vostre gite scolastiche? A questo punto.
2: Belle. Vabbè, allora, ricordi, no?
0: Allora,
2: dico sempre che i ragazzi dovrebbero fare gite.
0: Vediamo.
2: Vabbè, i ragazzi dovrebbero fare gite proprio per questo motivo qua, perché gli rimane comunque nella storia, nel tempo.
0: Certo. Allora, il capitano dove ha fatto le gite scolastiche quando ai suoi tempi?
3: E con l'Adico andavamo in crociera noi.
0: No, non sta la crociera, noi la gita scolastica.
2: Sempre di navi parla, sempre di navi.
3: Ma scusa, io a Nautico, noi andavamo, siamo andati a Barcellona, andavamo a Palermo, con la nave ci abituavano. Oh. Ma riguardo le scuole elementari,
0: Le gite delle scuole alimentari.
3: Le scuole alimentari. E la scuola alimentare andavamo dal maio, dal macellaio.
0: Ah, vabbè, ho capito.
2: Il macellaio.
3: No, io in terza media dove sono andato?
0: In genere si fa una gita all'alimentare, poi alla scuola media.
3: Scuole elementari non sono andato mai in nessuna parte, ma quelle gite piccole. Ai musei, quelle roba lì. Ma mai che dormivamo fuori.
0: No, si fa il gita di un giorno.
3: Alle scuole medie, la terza media, mi ricordo. Non mi ricordo dove andammo. Mi ricordo. Ma penso che andammo a Rimini, quelle parti là.
0: Invece sentiamo Marco, le gite scuole elementari.
3: A Marco andava ai mercati generali.
1: I limoni, signora.
2: Mia madre ti portava ai mercati, nelle gite mercatali. Un giorno, e praticamente noi eravamo tre, non è che eravamo tanto felici, volevamo subito andare a casa. Invece, sai, i grandi piace girare per i negozi, per i banchi. Noi da bambini non volevamo questo qua. Comunque, la gita, se parliamo di gite, l'unica, cioè la gita che mi ricordo di più, che mi è rimasta impressa, è stata quella. Seconda media.
0: E dove siete andati?
2: Non potevano partire tutti e organizzarono una gita dei migliori della classe, quelli che avevano preso i voti più alti, perché c'era poco spazio, quindi fecero questa regola. Io sono rientrato nei primi 2-3,
0: sì,
2: tra i migliori della classe, quindi sono stato fortunato a fare una gita a Madonna di Campiglio una settimana. E quindi è stata un'esperienza grande, perché poi ci hanno scritto alla scuola di sci per imparare sci, e io ho fatto sci con ragazzi nati a Madonna di Campiglio, quindi bravissimi.
0: Sì.
2: Però la parte bella fu che un istruttore di Madonna di Campiglio disse loro questi sono nati qua, ma Marco sono 2 giorni che ha preso sci, questo è un talento. Allora loro dissero: ti va di fare, c'è proprio una gara importante,
0: sì,
2: saranno 100 ragazzi, ti va di fare una gara con noi, 100, mi fa, io in 2-3 giorni ti darò tutto quello che ti posso dare dell'insegnamento. E lui mi ha portato alla Desalpest gara importante, che dove è sceso Alberto Tomba, il gigante dentro il mondiale. Sì. Quindi mi ha fatto scendere lì, ho fatto questa gara dopo 3 giorni, quindi poi fatto la gara ci hanno portato a un teatro per la premiazione, eravamo 100 tutti seduti, io stavo tanto tranquillo, ho detto vabbè, io sarò tra gli ultimi. E a un certo punto, quando dice terzo classificato, di qua di là, poi dice secondo classificato, poi vince, mi fa la gara, mi fa De Luca, Marco, io ho detto ma sta con me, ma veramente
0: è stata una sorpresa.
2: quindi a casa da mia madre, non me li sono ancora portati a casa mia, a casa mia madre sono i quadri, le foto di me sulla premiazione, sul podio, con la coppa e tutto quanto, e l'istruttore che è stato con me per una settimana, che mi ha insegnato tutto questo qua. Allora sono riuscito a portare la coppa, che era quasi impossibile portarla, però mi piaceva veramente lo sci. Poi l'ho fatto anche dopo, ma purtroppo, essendo che uno abita a Roma, come fa poi a farsi, se non c'hai montagne vicino? I genitori miei non potevano portarmi. Quindi
0: È stata un'esperienza. Sentiamo Damiano invece, come è andata le gite, dove sei stato tu, Damiano?
1: Non ho capito, scusa.
0: Che gite hai fatto tu invece?
1: Io sono stato, non ho girato tanto, ho girato diciamo per l'Italia.
0: No, no, la gita scolastica.
2: Una gita in particolare che ti ricordi e ti è piaciuta di più e ti rimarrà sempre impresso in tutta la tua vita.
0: La gita scolastica.
1: Quella che mi è rimasta impresso, dove era? In Toscana. Arezzo. Arezzo, in Toscana, il campo scuola.
2: Cosa è successo che ti ricordi? Cos'è che ti è rimasto?
1: Che stavamo a giocare a pallone con quelli da Arezzo, stavamo attaccati, stava succedendo una rissa.
0: Invece la mia gita scolastica è stata alle grotte di Pertosa, perché il capitano dovrebbe ricordarle queste grotte, capitano.
3: Sì, è giù in Puglia.
1: Le grotte del capitano.
0: No, è in zona Salerno, Cilento. Pertosa.
3: Non ci sono mai stato a Pertosa, non ci sono andato.
0: Sono stato a queste grotte di Pertosa ed è stata la cosa che 5 o 6 di noi non vedenti c'eravamo persi.
3: Persi
0: nelle grotte, avevamo il timore che adesso come facciamo? Arriva la notte. Poi erano...
2: Come avete fatto?
0: Niente, poi cercavamo di... c'eravamo staccati dal gruppo. Io mi ricordo che avevo anche un registratore, dico, beh, se non altro possiamo documentare quello che è successo, rimane registrato. Perché già allora avevo 8-9 anni, avevo già la mania delle registrazioni. E quindi però dopo un'oretta e mezza abbiamo sentito, cercavamo nel lì c'era veramente il silenzio oscuro e tetro, sentiamo le voci, silenzio. Finalmente abbiamo sentito qualche voce, ma no, forse viene di qui, forse viene di lì, e poi ci siamo ricongiunti al gruppo ed è stata la gita più strana che ho avuto di... nelle scuole alimentari.
2: Ma visto che hai parlato di registrazioni, sì. io ti faccio una domanda. Quindi oggi sono io che ho intervistato te come personaggio, voglio intervistarti stamattina. Allora, quando è stato il momento, il giorno che tu hai deciso che di fare radio? Ti hai detto, questo per me è il mio lavoro, questo per me è la mia passione.
0: Ma
2: oltre quando eri bambino, no? Cioè, chi hai incontrato? Da quando è che hai cominciato ufficialmente a aprire la radio?
0: No, io ho fatto radio da quando avevo 14 anni, quindi insomma mi hanno cercato subito, perché poi mi inventavo un sacco di cavolate, quindi ero il tipo che facevo le telefonate a casa delle persone per vedere cosa facevano, qualcuno ogni tanto mi mandava a quel paese, insomma...
2: Ma tu hai collaborato con qualche radio all'inizio?
0: Sì, ho lavorato in tutte le radio del sud da quando ero bambino fino adesso.
2: La radio in particolare, ti ricordi, sei rimasto impresso?
0: Ce n'è una che addirittura l'ho fondata, che si chiamava Ionica Radio, che ancora esiste, è una delle radio più grosse del sud. Bene, allora ragazzi, sono le 5.50.
2: Hai voluto la tua radio? Quando è stato il momento?
0: Il momento?
2: Quando hai voluto distaccarti? Dice adesso.
0: Si è staccato al momento che dopo c'è stato il matrimonio, la figlia.
1: Eccomi, ci sono.
0: E quindi parla. Per un po' mi sono staccato. Bene, sono le 5.50. 5.50 e 46 secondi, io direi di mandare un brano e poi facciamo l'ora tripla e poi man mano ci salutiamo, perché dopo deve arrivare la registrazione dell'intervista di mercoledì. Allora, chi sceglie il prossimo brano? Marco.
2: Marco. Dai calmo, ehi, fermati, ti alzo.
0: Fermati, fermati.
2: Fermati, ti alzo, io qua.
0: Qua.
1: Io non so fare niente.
0: No, no, è arrivato. No, è arrivato
2: un collega.
0: È un pezzo.
2: Vai, vai.
0: Prego. Allora.
3: Fermati e cammina.
0: Ecco, fermati e cammina. Mandiamo, mandiamo un brano, Marco. Allora,
2: vai, vai. Vai, vai, vai.
0: Allora facciamo così.
2: No, cioè, c'è un collega che è entrato, è arrivato in ritardo.
0: Mandiamo. Mandiamo un brano di Baltimora che si chiama Maltempo. Speriamo che invece il tempo sia buono, è uscito questa notte. Baltimora.

0: Era Maltempo di Baltimora. E siamo in diretta, intanto siamo collegati con Pontinia, dove Marco stava forse prendendo il caffè insieme
1: a... Allora, sono stato al bar, ho preso un cornettino con la Nutella e un bel cappuccino sfumato.
0: Ecco.
1: Il solito collega di rito che facciamo da tanti anni, noi ci incontriamo con questo signore solo il venerdì e noi facciamo colazione venerdì insieme da anni.
0: Da tanti anni. Questo è il campanello della cassa, ding.
1: Bello, ecco, bello. Ecco qua. Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta, che poi tra l'altro questa diretta verrà mandata in registrato per ben
1: Vabbè, 24 ore. Visto che siamo in diretta, noi mercoledì sera avremo un grandissimo attore che è Gustavo Collini, italo-argentino. E lui, voglio dare solo... Beh, gente, ovviamente su internet vede quello che ha fatto. Comunque ha lavorato a fianco di Vittorio De Sica, quindi
0: ecco.
1: Tanta roba.
0: Come detto, che si chiama?
1: Gustavo Collini.
0: Gustavo Collini sarà con noi mercoledì sera alle 20 per 20 di sera con Marco Roma. Sarà nuovamente con noi, quindi abbiamo questo attore, ve lo diciamo già da adesso, e quindi potrete riascoltare la nostra trasmissione oggi già nuovamente alle 7:30, alle 10:30, alle 13:30, ecco, alle 13:30 con una piccola interruzione tra le 15 e le 17, che siamo in diretta con Radio RVD per parlare di altri artisti, poi insomma fino a lunedì notte l'ascolterete ancora. Capitano, che sta facendo? Libera, ha fatto colazione il capitano, fa cicletto.
1: Capitano
0: oggi è un po' assente. Capitano?
2: Eccomi, sto qua, sto guidando.
0: Ecco, questo è Damiano.
2: Ci sono, sempre presente, odio sempre parolone.
0: No. E invece il capitano è assente, non sappiamo dove...
1: Ogni tanto Damiano si addormenta.
0: No, sta guidando, dai, se guida.
2: No, sto guidando, ma
1: va bene.
0: Ecco.
2: No, ma non la mattina lo sai che c'è? Che magari io mi metto la sveglia troppo presto, alle 4.
0: Sì.
2: Poi dico, vabbè, il collegamento c'è il 40, me ne sveglio e mi addormo.
0: E io me la devi mettere la sveglia alle 4:30.
2: La metto più tardi, la metto alle 4:30.
1: E stamattina invece mi ha chiamato veramente in videochiamata alle 4:30.
2: Stamattina sì, perché mi sono mio padre stava andando al lavoro, meglio detto, quindi domani mattina svegliami,
0: quindi bene, capitano.
2: Il problema è perché faccio le ore piccole, non è il problema. È che faccio le ore piccole.
1: Vado
2: a dormire tardi. Anche questa notte sono andato a dormire, che erano le 3.
0: Quindi un'ora hai dormito praticamente.
2: L'ora e un quarto.
1: Io rifà così. Cioè, allora io se lo faccio. No, io se lo faccio una volta a settimana e sto, diciamo, distrutto. Lo fa tutti i giorni, veramente dorme tipo un'ora, mezz'ora.
2: Marco è testimone, lo sa benissimo che dormo.
1: Lui veramente.
2: Vabbè,
1: dorme,
2: ma io comunque sono abituato, perché comunque
0: ecco, recupera il pomeriggio. È arrivato il capitano quando...
2: bravo, recupero il pomeriggio.
0: Ecco. Recupera il pomeriggio.
2: Io per esempio, ecco, abituato via, diciamo, per locali con i DJ, lavorando per i locali. Tante volte tornavo a casa alle 4, cioè mi cambiavo solo e poi andavo al lavoro.
0: E quindi per forza di coprire poi.
2: Andavo a lavorare direttamente senza manco andare a dormire.
0: Ecco. Allora, Marco, l'ora tripla è arrivata, sono le 5:58, che facciamo l'ora tripla. E vabbè, Marco, vai con l'ora tripla.
1: Vai. È arrivata l'ora tripla, insieme a Giuseppe Cesena e anche il capitano e Damiano dal Vaticano e Marco Roma per sempre.
2: Allora, Marco Roma, grande amico, grande fratello.
0: Grande fratello, VIP.
2: È un grande fratello, Marco VIP. Roma. Lo amo.
0: Bene, ragazzi, sono le 6.
2: 5,59 di gelato.
0: Ce ne andiamo perché ecco, ce ne andiamo perché dobbiamo andare all'intervista di mercoledì e scegliamo un brano per i saluti. Allora,
2: ma più bella cosa mercoledì.
1: Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Allora,
2: Giuseppe, scusa se ti do del tu.
0: Sì.
2: Dico, ma l'intervista quella di mercoledì con Clementino adesso parte.
0: Adesso. Parte adesso.
2: Che me la metto, diciamo, a sentirla. Sì. E poi ci ricolleghiamo a meno 10.
0: Sì, meno 10. Più bella cosa e poi arriva l'intervista. Ok ragazzi, allora buona giornata capitano.
2: Bye. Buona giornata a tutti, buona giornata capitano, è stato un piacere conoscerti.
0: Così.
3: Vai. E mi raccomando, il camion vuoto.
0: Come il camion vuoto perché si vende, va bene.
2: Signore Limoni.
0: Andiamo con Limoni. Andiamo con più bella cosa. Ciao ragazzi, a dopo.

0: Amici di Disabili International Radio e anche le radio collegati, siamo qui ancora una volta questa sera per avere con noi un
1: grande campione.
0: Eccolo qua,
1: Piervito Grisù.
0: Eccolo qua, Piervito Grisù, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci qua, puntualissimi alle 20 di sera, come appunto 20 di sera questa programmazione che dura circa una ventina di minuti, e siamo con Piervito Grisù. Allora Piervito, le domande sono fattibili anche dai nostri radioascoltatori, se vogliono al 320 19 78 490. Salutiamo le radio che sono collegate con noi, a parte Disabili International Radio, abbiamo varie radio in Sardegna, Radio Corallo, Radio Team 2000, Radio Studio Sound ed altre ancora che si collegheranno prossimamente.
2: E che salutiamo ovviamente.
0: Sì, che salutiamo, giustamente. Allora, sì. Piervito Grisù, sembrerebbe che fosse deve essere un siciliano, invece no, dall'accento mi pare che sei tutto Napoli.
2: Sì, sì, campano, sono salernitano in realtà.
0: Salernitano, quindi il paese di origine qual è, Piervito?
2: Io sono nato a Salerno e in questo momento diciamo sono di Ponte Cagnano.
0: Ponte Cagnano, sì, sì, sì, è un paese che si conosce vicino all'autostrada, ci sono stato qualche volta anch'io. Bene, allora, le domande che voglio fare agli ascoltatori, le posso fare al 320 19 78 490, invece le domande che pone Marco le lasciamo fare a Marco. Allora, intanto la prima domanda che facciamo è come hai scoperto di avere la voglia di essere un rapper, come hai scoperto di capire che la musica era fatta per la tua vita?
2: Diciamo, ho iniziato che ero molto piccolo con i brani classici napoletani.
0: Ah,
2: quindi... Poi dopo negli anni è stata una necessità, ovviamente, visto che comunque io ho iniziato negli anni 90, quest'anno festeggio i 30 anni diciamo di carriera musicale. E negli anni 90, quando ho iniziato io, era tutto diverso. Ovviamente non c'erano i social, diciamo, è stata più che altro una necessità, un'esigenza diciamo, di raccontare tutto ciò che era la periferia,
0: sì.
2: Okay? La storia degli ultimi, perché raccontare la storia dei vincitori è semplice, raccontare tutto ciò che è degli ultimi
0: è molto più difficile.
2: È difficile, però è necessario.
0: Quindi tu sei vicino agli ultimi, sei vicino alle persone.
2: Ovviamente sì, io sono impegnato socialmente da 30 anni, chi mi conosce mi segue da sempre, sono vicino agli ultimi. Racconto la storia degli operai, racconto la storia delle casalinghe, di chi non ha visibilità, di chi non ha voce, racconto i soprusi, la mia musica è contro ogni tipo di violenza di genere, contro ogni tipo di guerra, faccio spesso incontri con i ragazzi nei carceri, nelle scuole, collaboro con i Giponi Film Festival. Quindi impegno a 360 gradi.
0: Bene, allora Marco, hai altre domande dopo questa introduzione di Piervito?
3: Altre domande? Io ce n'ho 100 da dedicare a lui. Ho aspettato questo momento.
0: Va bene.
3: Allora, io e Piervito ci conosciamo già da parecchi anni e sono onorato di riportarlo in diretta dopo tanti anni. E so che lui mi ha fatto un regalo oggi, che mi ha presentato. Giuseppe, sente un po' di rumori sotto, eh?
0: E questo dipende probabilmente dall'altra linea, non siamo noi.
3: Ok. E ci ha donato dell'album e praticamente il 1° maggio l'ho sentito e mi ha fatto questo regalo di venire in diretta con noi, visto che so che lui è stato intervistato da parecchie radio e TV. Oggi è andato in TV in diretta. Volevo sapere com'era andata oggi la trasmissione al canale 8 TV 8.
2: Sì, è andata benissimo come sempre. sempre con sempre grandi vibes e grandi sorrisi, ovviamente.
0: Probabilmente il tuo microfono, per Vito, che ha qualche problema di telefono. Vabbè, comunque, continua pure.
2: La viva voce adesso penso che andrà bene.
0: Sì, meglio. Se togli via voce, okay. Sei sicuro.
2: Ok.
0: Quindi?
2: Sì.
3: Come è stato realizzato l'album? Come ti è venuto quest'album? L'ispirazione, da dove ti è venuta?
2: No, avevo la necessità di raccontare tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni. La malattia, una separazione con la mia ex compagna, cioè storie vere, non il racconto della lista della spesa o la marca dei vestiti, storie vere.
3: Allora io ti volevo chiedere, io so che ai tempi Covid, dove tutti abbiamo passato un momento difficile, tu sei stato l'unico cantante in Italia ad aver inventato una cosa, che io so, però voglio che la racconti te e tutta l'Italia.
2: Sì, durante il Covid, ovviamente per tutti gli operatori dello spettacolo, era un momento difficile, il nostro comparto, quello sempre più, come si dice in dialetto da noi, più scapezzato proprio sì. Distrutto, depredato, disperato, e quindi non si lavorava. Io non faccio il cantante la sera, la mattina faccio, non lo so, un altro mestiere, io sono un musicista vero e vivo di musica, e quindi sono stato in difficoltà economica perché non c'è stato nessun tipo di aiuto per noi.
0: No, veramente, è stato un periodo veramente
2: soprattutto per gli indipendenti. Allora io mi sono inventato, sono fatto del drive live, cioè nel senso mi ricordavo il drive in e ho detto scusa, ma se mettiamo la gente in macchina, io sto sul palco e canto, e questa idea è piaciuta tantissimo, è venuta Rai 1 e poi da questo progetto hanno iniziato la mia idea, hanno iniziato che poi abbiamo fatto la prima tappa. L'ho fatta qui a Ponte Cagnano il 17 giugno.
0: Quindi poi si è sviluppata in altre parti d'Italia dopo la tua idea.
2: Sì.
3: Vabbè, lui ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto, quindi quando la Rai ha parlato di lui e tutti i giornali ha inventato una cosa che nessuno ci aveva pensato, nessun cantante comunque. Ha anche rischiato, perché comunque ci ha messo la faccia, perché alla fine invece l'umiltà l'ha portato comunque. Avevi questa notorietà, porta comunque una cosa che nessuno c'ha, quindi complimenti per quello che hai fatto a quei tempi, perché eravamo un po' tutti sofferenti, invece tu hai portato un po' il sorriso in tutti quelli che ti hanno seguito, come il mio.
0: Sicuramente. Bene, allora intanto vi ricordiamo che siamo in diretta, sono le 20:09:16, questa trasmissione la replicheremo su tutte le altre 90 rotti radio che sono collegate con noi anche venerdì mattina intorno alle 6:10 circa, e quindi potranno riascoltare i nostri radioascoltatori che siamo stati in questo 20 di sera con il nostro amico Piervito Grisù, al quale sicuramente Marco deve fare altre domande. Oppure...
3: Certo. Allora ti volevo chiedere quando è stato, perché io l'ho rivisto tante di quelle volte, lo pubblico tutti i giorni,
0: sì.
3: E il video con Clementino, che tu hai cantato con lui, e volevo che mi racconti di quel giorno, io non te l'ho mai chiesto, quindi te lo chiedo oggi per la prima volta, come è capitato quel giorno?
2: Eccomi qua.
3: Okay. Sì, benissimo. Hai sentito la domanda che ti ho fatto? Sì.
2: No, perdonami perché...
0: È stato un attimo assente. Vuole sapere...
3: Allora ti volevo chiedere una cosa e poi non ti ho mai chiesto, perché io quel video lo amo e come tu hai notato lo pubblico tutti i giorni su tutti i canali, no? Il video che tu canti sul palco in concerto con Clementino, e quindi non te l'ho mai chiesto, ma te lo chiedo oggi in diretta nazionale.
2: Dimmi
0: come è avvenuto quel
3: concerto che hai fatto con Clementino, non te l'ho mai chiesto.
2: Sì, ma ne ho fatti tanti con lui, mica uno solo.
0: Ecco, quindi tu ne sei a conoscenza solo di uno, Marco?
3: No, vabbè, io sì, non ne ho visto uno, però volevo sapere come è stato realizzato questa cosa con lui, diciamo.
2: Io e lui siamo amici da 25 anni. Lui mi apriva i concerti a me.
0: Ecco.
2: Okay. Siamo amici da 30 anni, veniva a casa mia, abbiamo fatto parte della stessa crew. c'è una grande stima, una grande collaborazione. Lui è venuto quando viene, diciamo, Pontecagnano, Salerno, diciamo, nella mia provincia, lui mi chiama sempre. Che rispetto, dal palco lui dice ovviamente: io ho iniziato a fare il rap e il reggae grazie a questi signori che noi abbiamo iniziato molto prima di lui. Diciamo, certo. Siamo il papà, io sono anche il papà di Rocco Hunt artisticamente.
0: Sì,
2: ho portato io Rocco Hunt la prima volta in televisione, c'aveva 16 anni.
0: Ecco.
4: Non hai mai pensato di realizzare qualcosa insieme a loro, di creare qualcosa con loro?
2: No, perché io faccio un percorso mio di artista indipendente, non mi interessa.
4: Giusto,
2: il mainstream a me non mi interessa.
4: Hai ragione, giusto, la condivido. Parecchi cantanti sono così.
2: Io ho rifiutato Sanremo.
4: Perché?
2: È perché mi avevano scritto una canzone che non era la mia.
0: Non te la sentivi addosso?
2: No, e poi all'epoca Carlo Conti nel 2008 non aveva dato la possibilità di cantare in dialetto.
0: Ah, ecco, quindi
2: io ho detto in dialetto no.
4: Ma i testi delle canzoni li scrivi tu o hai comunque un paroliere?
2: Oh, io scrivo io i testi. Io li scrivo io anche per gli altri, anche non dico altri cantanti che tu conosci, perché dei testi miei sono anche dei cantanti che tu senti in radio. Io sono un autore di musica e di testi.
0: Bene, okay, vogliamo...
4: E la musica? E la musica chi è? Che la...
2: Io,
4: che
2: io sempre io.
0: Anche arrangiatore?
2: Sì, certo, soprattutto arrangiatore.
0: Perfetto, va bene.
2: Io sono il basso, suono le percussioni.
0: Vuoi raccontarci dell'ultimo album che ancora deve uscire, che noi questa sera manderemo, di cui questa sera manderemo un brano in anteprima?
2: Sì. Allora, il disco si chiama Musica a pezzi. Sono, diciamo, una raccolta di brani degli ultimi 4-5 anni. C'è il brano con il Sub Sound System, c'è il brano con Anthony Johnson, che è un artista mondiale.
0: Sì.
2: Che cantava, diciamo, con Peter Tosh.
0: Ah.
2: Stiamo parlando di
0: artisti, sì, ricordiamo,
2: mondiali.
0: Certo.
2: E poi ovviamente ci sono dei brani nuovi. Questo disco.
4: Quanti brani è il disco?
2: Non ho capito, scusami.
4: Quanti brani ci sono nel disco?
2: 12 brani. Ci sono 12 brani ed è la chiusura di un cerchio che praticamente come posso dire? È quello che può rappresentare meglio tutto ciò che io ho vissuto negli ultimi anni.
4: E venerdì esce il disco, giusto? Venerdì?
2: Sì, venerdì esce il disco.
4: Puoi raccontare ai radioascoltatori dove possono acquistarlo?
2: La Pecora Nera.
4: Dove possono acquistarlo il disco?
0: Un attimo.
4: Pier Vito
0: voleva sapere, Marco, dove si può acquistare il...
4: Dove possono acquistarlo il disco?
2: Allora, per adesso venerdì esce su tutti
0: gli App Store.
2: Sì, sugli App Store,
4: Spotify.
2: Mondiali.
0: Sì. Ma esce il disco con le 12 tracce o solamente un brano?
2: Non ho capito.
0: Esce il disco con le 12 tracce?
2: Sì,
0: tutto il disco, sì. Perfetto.
2: Lo puoi trovare su ovviamente su Spotify, certo.
4: Amazon,
2: su tutti i digital store.
4: Ok.
2: E poi poi prossimamente da giugno si può acquistare nei negozi di musica, anche alla Feltrinelli, e poi ovviamente ai miei concerti.
0: Ecco, i tuoi concerti sai già più o meno quando iniziano, Pier Vito?
2: Allora, io ho avuto un'operazione importante neanche 2 settimane fa. Sono ancora
0: convalescente.
2: Convalescente, infatti sto un po'...
5: ancora a casa.
0: Sì, dobbiamo prima guarire bene, sì, certo.
4: Però di carburare un po'. Carburare.
5: Poi abbiamo tante date in tutta Italia, chi vuole conoscere tutte le date basta che, diciamo, segue le mie varie pagine, sì. Pagine Facebook, pagine Instagram, Pirvito TikTok, Crisù. Basta che scrive Pirvito Crisù.
4: Allora, volevo farti darti una sorpresa, un annuncio, sicuramente tu sarai felice, ne saranno in pochi, però io ti ho detto che c'avevo una cosa bella da donarti, ti avevo detto dopo l'intervista, e io ho creato un format di un programma in TV che uscirà tra poco, e voglio che tu sarai ospite in TV, che ci sarai, quindi... quando sarà il momento io ti farò l'invito, se tu accetterai ti voglio con me in TV.
5: Basta che
4: insieme a sì.
0: E località.
4: Località. Sì, a Roma, comunque a casa, giochiamo in casa.
0: Giochiamo in casa.
4: Sarà fatto tutto a Roma, quindi il programma nasce a Roma e sarei ospite a Roma nostro, insieme a altri star dello spettacolo.
0: Bene, sono le 20:16. Noi vogliamo anche parlare del brano che manderemo questa sera alla fine di questa trasmissione, che si intitola
4: Show.
0: Cosa vuol dire Show, Pierrito Grisù?
5: Via.
0: Vai via.
4: Beh, il napoletano io l'ho sentito parecchie volte, no? Quando per scaramanzia. Il napoletano,
0: show.
4: Via
5: Malocchio. Sì, è una formula antichissima come la notte dei tempi,
0: ecco.
4: Io mi ricordo al lavoro
5: una che mi ha insegnato mia mamma, e a sua volta mia mamma le ha insegnato a mia nonna gliel'ha insegnata la sua nonna, a bisnonna, a Crisaula e così via.
4: Io mi ricordo un napoletano che un po' l'assomiglia a Pierrito, sì. Estetica, veniva col cilindro al lavoro, col cilindro e l'abito e nero, e veniva col sale, buttava il sale e strillava dicendo show, via Malocchio, era di Napoli.
0: Bene.
4: Sì, ma era storico, era conosciuto comunque a Roma, era conosciuto, non era uno, cioè tutti conoscevano, una persona che si vedeva una volta a settimana, veniva sempre, tutti volevano la sua benedizione, perché poi sul cilindro davano il soldino come benedizione, no? Quindi...
0: Bene, 20:19 quasi. Siamo pronti per ringraziare tutti.
4: Mancano quasi un paio di minuti per i saluti. Pierrito, ci mandi un saluto per questa intervista?
5: Dimmi, Marco, scusami.
4: No, tranquillo. Allora, manca un minuto. Volevamo ringraziarti che sei venuto questa sera in diretta nazionale con noi.
5: Certo.
4: Perché anche se non si sente 100 radio da domani. Da domani, dopodomani, la tua intervista andrà ogni 3 ore registrata, oggi in diretta, ma da domani fino a lunedì mattina ogni 3 ore verrà mandata in onda, quindi ti ascolteranno
0: sicuramente
4: 100 radio, sì, tante radio. E noi ti ringraziamo dell'intervista che ci hai dato, voglio che ci dai un saluto a noi.
5: Allora, io vi ringrazio Marco di cuore. Ringrazio, diciamo, tutti i radioascoltatori e soprattutto tutti gli operatori, tutti i vostri colleghi da ogni parte d'Italia. Vi dico show.
0: Grazie,
5: oh,
0: allora.
5: No. Show. Yes, I don't.
0: Allora,
4: grazie,
0: ciao.
4: Grazie, caro. Sei una persona grandissima. Ti vogliamo bene.
5: Grazie, Marco. Grazie mille. Grazie a te. Un abbraccio a tutti. Un bacione. A presto.
4: Ci sentiamo presto.

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio

0: Radio 5, 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87 e 7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101 800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, radio condivisione. La radio del Movimento Apostolico Cechi.

E alle 6.31 ci colleghiamo adesso con Nicola Nucci che ci parla dei cantanti di oggi. E poi naturalmente avremo il nostro Matteo Comi che ci parlerà del campionato di baseball per non vedenti.

a tutti amici di Disabili International Radio. Qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Sono Nicola Nucci, scrittore, sceneggiatore e autore di tanti libri, tra i quali forse il più famoso, Trovami un modo semplice per uscirne, premiato anche come finalista al premio Italo Calvino. Tra le altre cose ho scritto da pochi mesi un nuovo libro, che non è in questo caso un romanzo, ma parliamo principalmente di anni 90 e 2000, si chiama Gli anni Litmania Dance. Potete trovarlo in tutti gli store online e fisici, quindi le librerie e Amazon, IBS e alla fine dove volete. Io sono Nicola Nucci, mi potete trovare anche sui social, mi potete trovare ovunque e vi consiglio di seguire i miei spazi. Io sono presente su Facebook, sono presente su Instagram, sono presente su Threads e anche su X, il vecchio Twitter, diciamo così. Principalmente nelle mie opere parlo di anni 90 e di anni 2000, ma non solo, mi contraddistingo anche per parlare di questi anni un po' caotici, questi anni moderni che alla fine sono in tanti casi, almeno per quanto riguarda la musica, una copia sbiadita forse di quello che abbiamo già vissuto. E tant'è che proprio nella puntata di oggi vorrei parlarvi delle analogie tra il questo nuovo millennio, adesso siamo nel 2026, rispetto a magari quello che succedeva 30 anni fa. Adesso la musica sta cambiando, chiaramente Sanremo stesso ci ha dato la dimostrazione che il mondo della musica è sempre meno attento alla musica e molto più attento rispetto a una volta al look e ai modi di selezione attraverso i social. I cantanti che qualche anno fa avevano una priorità a livello televisivo, come Renga, Anna Tatangelo o Malika Ayane, nel frattempo sono stati forse sopravanzati da una nuova generazione di cantautori che fa forse dell'irruenza fisica in tanti casi e del proprio look una cifra stilistica e canora. La musica è sempre filtrata attraverso l'autotune, spesso correttori vocali di ultima generazione che danno alla fine l'idea di interfacciarsi con una voce mascherata, alla fine una voce quasi robotica. L'autotune non viene usato solo e sempre per un discorso di intonazione, ma può essere anche una cosa stilistica. E tant'è che molti lo utilizzano. Nell'ultimo festival di Sanremo abbiamo visto, per esempio, su tutti

appunto sul fatto che la musica sta cambiando e questo cambio generazionale purtroppo è necessario come tutto quello che ci circonda, è ciclico e è obbligatorio. Dispiace un po' che alla fine a parlare di musica e a scrivere di musica e a vivere alla fine anche di musica siano purtroppo sempre le stesse famiglie, che non ci sia un grosso cambiamento, però questo ne parleremo in un altro spazio, in un'altra puntata. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della quinta giornata che si giocava tra 9 e 10 maggio. A Iglesias la Fortitudo Bologna White Sox era ospite dei Turbos Cagliari, vittoria degli ospiti per 4-3. Al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, la Fiorentina BXC si imponeva al settimo inning per manifesta di superiorità per 14-3 sull'Unime Messina. A Roma, la Roma All Blinds ospitava i Blind Fighters di Sesto Fiorentino, vittoria dei Capitolini al tiebreak per 11-10 dopo 10 inning. La domenica, altre due gare il 10 maggio, tutte al JF Kennedy Center, dove i Lampi Milano al mattino ospitavano i CSU Hurricane Saronno, vittoria dei Lampi per 5-0. Nel pomeriggio i Thunder Sky Milano ospitavano la Leonessa Brescia, vittoria degli ospiti al settimo inning per manifesta superiorità con risultato di 14-2. Giornata di esordi con Baluce per l'Unione Messina, tre giocatori ipo e non vedenti, mentre tra i vedenti ben tre le novità. La Roma All Blinds schierava Salvatore Mazzara, i CSU Hurricane saranno Ivan Monticelli, mentre i Thunder Sky Milano Daniele Montella, tutti e tre come difensori vedenti. Prossimo turno, questo nel turno precedente, il quinto, avevano riposato i Blind Caralis, mentre ora andiamo ad illustrare le partite che si giocheranno tra il 16 e il 17 maggio. Sabato 16 maggio si partirà al Pierpaolo Cesare Vita, dove la Fiorentina BXC ospiterà la Roma All Blinds alle ore 14. Alle ore 15:30 Iglesias e Turbos Cagliari riceveranno i Lampi Milano, mentre alle ore 16 in quel di Messina, l'Unione Messina ospiterà i CSU Hurricane Saronno. La domenica sempre Iglesias alle ore 10, Blind Caralis contro Thunder Sky Milano, mentre alle ore 14 l'incontro di cartello tra le due formazioni entrambe a punteggio pieno, con la Leonessa Brescia che a Sebastiano China ospiterà a Bergamo la Fortitudo Bologna White Sox. Riposeranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Mi raccomando, continuate a seguirci e a rimanere informati su tutto quello che accade nel mondo del baseball IBXC e LIBC. Dal vostro Matteo Comi un buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi. Invia messaggio.

0: Siamo con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Bene.
0: Tutto bene?
1: Mi sentite, vero?
0: Certo, certo, ti sentiamo benissimo. Il tempo com'è in Sciacca?
1: Come non piove, però tira vento.
0: Non piove e tira vento, va bene. Uh-huh. Allora, oggi che poesia leggeremo?
1: Una poesia che parla di felicità.
0: Ah.
1: Il titolo è Che cos'è la felicità?
0: Che cos'è la felicità, insomma. Allora, noi abbiamo il sottofondo che... Abbiamo in sottofondo già, eccolo qua, così io ho il modo di poter ascoltare la poesia, perché se suono io poi non riesco a capire quello che dici perché devo suonare. Cioè due cose insieme non si possono fare, secondo me.
1: Certo.
0: O sì, perché o suono e sento la tua voce, però non sto attento alle parole, oppure sto attento alle parole e non suono. E allora preferisco mettere un sottofondo qualsiasi e che si senta bene la tua voce. Allora, perfetto. Allora, puoi partire, Maria Grazia.
1: Sì. Allora, il titolo della poesia di oggi è Che cos'è la felicità? La felicità potrebbe essere il più bello degli imprevisti. Quando meno te l'aspetti, ecco che arriva per farti rallegrare, per farti gioire. La felicità è ancora più bella quando si può condividere con la persona amata. La felicità potrebbe essere una bella novità che viene ad alleviare la nostra monotona quotidianità. A volte abbiamo la felicità a portata di mano e non la sappiamo apprezzare perché non ce ne rendiamo conto. Tutto ci sembra scontato, ci sembra dovuto. Per essere felici chissà cosa vorremmo, cosa ci aspetteremmo. Però basta poco per essere felici. Infatti un vecchio detto dice, chi si accontenta gode. Afferriamo al volo la felicità, perché è un dono prezioso che ognuno di noi conquisterà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia. Allora noi mandiamo adesso un brano di Raffaella Carrà che si chiama appunto Felicità. Tata, felicità tata.

0: E noi siamo qua direttamente dal Vaticano.
1: Però, quella garra, stupenda, stupenda.
0: Ecco qua, è stata la richiesta della nostra signora Mara Grazia da Sciacca in Sicilia. Che ha...
1: Ciao signora Mara Grazia.
0: Ecco qua, ha detto dobbiamo mettere qualcosa sulla felicità e per non mandare sempre Albano e Romina abbiamo scelto Raffaella Carrà. Bene.
1: Raffaella Carrà per la sua carriera ha scelto la vita comunque di non sposarsi, di non avere figli, niente. Ciao, ciao a me. E quindi ha dedicato tutta la sua vita allo spettacolo. Comunque si è privata della famiglia, si diventa mamma.
0: Eh beh, certo.
1: Però per amore del palcoscenico.
0: Vabbè, però ha avuto tanti figli, ha avuto tante persone.
1: Sì, tanti figli acquisiti.
0: Figli acquisiti, tante volte.
1: Era l'unica, poi delle poche italiane a livello internazionale, no? Cantava, certo, in spagnolo, ballava, lei è stata intervistata con Sylvester Stallone a quei tempi e tutta quella gente, attori e attrici americani di Hollywood, cose che oggi noi italiani non ci riusciamo a arrivare a quel livello là, ma lei c'era.
0: Ebbene, è arrivata, sì. Allora, dal Vaticano.
2: Eccomi.
0: Eccoci.
2: Damiano di Gede del Vaticano.
0: Togli la
1: mano di Gede del Vaticano, l'ho ribattezzato.
0: Togli la via voce, perché altrimenti.
2: Adesso sono entrato.
1: Giuseppe, senti male, vero? Perché sì. Via voce della cassa.
0: Sì, sì, c'è la via voce. Togli la via voce, Damiano.
1: Cioè, metti via voce del telefono, alza il volume del telefono
0: e togli la via voce, perché altrimenti si sente cupo, si sente come se adesso va meglio, come se avessi un fazzoletto davanti al microfono, si sente quando
3: sì, ovattato, si dice
0: ovattato. Bene, allora, sono le sei...
3: Marco digli un po' che ti ho fatto vedere mo che sei entrato.
1: Allora, praticamente mi ha fatto vedere l'interno del Vaticano, cose che nessuno può vedere, ha mai visto. Io da quando sono nato a oggi non ho mai visto l'interno, perché mi sono, cioè, che vive dentro il Vaticano e c'è da ora. Ho visto la Cappella Sistina da vicino, proprio a pochi metri.
3: E c'avevo davanti, stavo proprio là.
1: Davanti proprio la Cappella Sistina e i giardini del Vaticano.
0: Sì.
1: Perché ogni...
3: Il giardino quello al labirinto, diciamo.
1: Sì, giardino, praticamente ogni stradina ha un nome, no?
0: Certo.
1: C'ha un nome all'esterno, quindi bellissimo, come veduta, veramente bella.
0: Bene.
1: Non l'ho mai visto.
0: Allora, ricordiamo che noi 20 di sera, il mercoledì sera, fino adesso abbiamo presentato 93-17, poi abbiamo presentato Pier Vito.
1: E poi intervisteremo il grande Gustavo Collini, attore e danza butto ballerino mondiale, italo argentino,
0: doppiatore e tutto, insomma, un po'.
1: Lui è stato ha prodotto produzione, regista e recitava a Rai 1,
0: sì,
1: nel suo programma, e poi al Dobloni di Venezia insieme a grande Vittorio De Sica. Loro hanno aperto le due tournée a teatro a Venezia, quindi lì lo possono passare i grandi, come lui lo è stato. Poi c'è una grande storia dietro che mo non possiamo dire.
0: No, allora la diremo mercoledì. Allora abbiamo detto Gustavo Collini o Augusto?
1: No, Gustavo.
0: Gustavo Collini, sembra... perfetto, avremo questo grande attore che sarà con noi mercoledì sera, quindi se volete potrete chiamarci al 320 1978 490. Vi ricordiamo invece l'appuntamento di oggi pomeriggio con Stefano Manenti a Roma nel pomeriggio alle 15.
3: A che ora?
0: Alle 15.
3: Alle 3.
0: Oggi,
3: okay.
0: Alle 3. E niente ragazzi, sono le 6:52 e 5 secondi. Salutiamo anche la nostra signora Simona che sta dormendo.
3: Purtroppo non la chiamo perché
0: dorme.
1: Non dire che Stelluccio è morta la suocera stamattina.
0: Sta dormendo. Quindi...
1: È morta la suocera.
0: Ecco. Marco, allora tu sei pronto per il... abbiamo aperto stamattina oppure piove ancora?
3: No, qua c'è il sole.
1: No, da me no, da me è un po' scuretto, però lo apri piano piano, dai. Piano piano.
3: Qua hai visto, qua c'è il sole. C'è sta qualche nuvola, però per il momento ancora.
1: Forse non fa niente, qualche lacrima così.
0: Bene ragazzi, allora io direi quasi quasi, quando volete, di far partire la sigla e ci salutiamo, così ci lasciamo e ci sentiamo lunedì naturalmente. Allora, siete pronti? Andate.
1: A tre? Damiano, sì. A tre.
3: Sono prontissimo.
1: Vai. Vai, a tre. Uno, due e tre. Signore e signori, a voi là.
3: La sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E anche con Damiano dal Vaticano e Marco Roma da Pontinia. Insomma.
1: Ciao a tutti, grazie. Ragazzi, una bellissima giornata oggi.
0: Buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina e buone repliche a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao ragazzi, buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie ai ragazzi che ci fanno gentilmente compagnia e noi ce ne andiamo. Sono le 6:54 in questo momento. Vi ricordiamo che se vorrete potete lasciare in questi giorni, venerdì, sabato e domenica, le vostre richieste al 320 19 78 490, 320 19 78 490. Salutiamo anche Nazareno, il nostro amico di RVD. Ciao ciao a tutti quanti che segue su Radio RVD con le sue notizie e a presto.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: «Qui o si fa l'Italia o si muore». Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: «Lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi». Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neo

ho eletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004, oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Rock.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu, a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio, anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: «Qui o si fa l'Italia o si muore». Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: «Lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi». Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: è come musica.
1: Sì, buon venerdì 15 maggio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19ª, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20ª in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: musica. Radio Meano, your music.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Pavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili. 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura. Primavera ancora in bilico. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte. Miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record, va in semifinale degli internazionali d'Italia, battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova 2 mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15.30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime 3 gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Mont-Nelo per un'importante giornata di test. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le stafilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Giorgio Stenga ci fa osservare che chi non ti vuole sentire non ti sente nemmeno se urli, chi ti vuole capire ti capisce anche se non parli. Noi della redazione Fucsia di Sette Va, comunque a scanso di equivoci, anche in questo venerdì non ci allontaniamo dal microfono. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. I Carioca suggeriscono: se la vita ti dà un limone, fanne una caipirinha.

Le sfide danno sempre la carica. Walter Budget sostiene che la cosa più bella della vita è fare ciò che le altre persone dicono che non puoi fare.

Anche oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforza.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Ideato e creato da Dimitri Costa al microfono, Tommaso Calvani alla tastiera e Paolo Sinifredi al basso, il progetto musicale vanta la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, il rock alternativo dei Terra Madre.

Mary Winston Newton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda su una vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca. William Purkey ci fornisce consigli davvero radiosi. Balla come se ne

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: per DJ Man. Eccoci qui, ben trovati. Nuovo appuntamento di spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano ai microfoni. Charlie Ballabio, lo staff tecnico in regia, e la redazione di Magilla Radio Production pronta a rispondere a tutte le vostre richieste di informazioni. Scrivete a magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche su tutte le piattaforme social cercando la pagina Spazi. Oggi con noi abbiamo un ritorno, un nostro caro amico. Con noi c'è Andrea Gioè. Ciao Andrea!
1: Ciao, che piacere, Spazi!
2: Andrea Gioè, ormai Andrea Gioè è quasi di famiglia, perché è una persona squisitissima, molto bravo, e collabora spesso e volentieri con il team di Spazi. E oggi è qui per parlare del suo nuovo progetto e in particolar modo di due brani che ascolteremo durante il nostro programma.
0: E il primo dei due brani che ascolteremo di Andrea Gioè è un brano in dialetto siciliano, dialetto palermitano. Si intitola I Fimmini.
1: Allora, I Fimmini è una canzone che è dedicata appunto al gentil sexo, a tutte le donne. Ed è un brano che io ho composto inizialmente nel 2007 e poi ha trovato la sua luce nel 2020, in quanto ho presentato questa canzone alle selezioni di Sanremo Big. Tra l'altro c'è proprio un'email che è stata fatidica, perché la carissima amministrazione della RAI mi ha contestato il fatto che per partecipare a Sanremo dovevo portare una canzone che non fosse interamente in siciliano, e io là

con un'estrema dignità per la mia terra e figura, dicendo: ma voi avete fatto partecipare per tanti anni artisti napoletano, sardo, eccetera eccetera, perché questo tipo di discriminazione? Io l'avrei trovata una cosa meravigliosa. Ma detto ciò, anche se non sono passato a Sanremo Big con questa canzone, io già sono felicissimo, in quanto è una...

0: musica e novità.
1: Molto bene, Andrea. E adesso è il momento di parlare un attimino di questo tuo nuovo progetto e dei grossi risultati. Ho saputo che hai raggiunto in questo periodo un po' particolare.
2: Onestamente non mi posso lamentare, perché comunque su Spotify le mie canzoni hanno avuto un ottimo risultato. Dico, tra tutte voglio elencare proprio Io Musica e Tu Canto, che ha raggiunto 84.000 streaming su Spotify. Già questa è una grande soddisfazione. Il numero degli ascoltatori si è spostato in tutto il mondo. Ultimamente ho molti ascolti anche dal Messico, dalla Svizzera. Il fatto che le mie canzoni piacciono alle persone, questa è una grande cosa. Tra l'altro, il fatto anche proprio di festeggiare questi risultati lo sto facendo con questo nuovo EP, che sarà un'anteprima della mia Chronos Collection, che uscirà nei prossimi mesi, penso quest'estate.
3: Bene, Andrea, è giunto il momento di parlare del secondo brano che ascolteremo tra un po' più avanti in questa puntata di Spazi, Andream e Roma. Questo titolo molto particolare, sicuramente i nostri amici che ci stanno seguendo si chiederanno cosa significa.
2: Allora, Andream e Roma è una canzone d'amore che è appunto dedicata a me e Miriam, la mia futura moglie. Difatti Andream è un pochettino l'unione dei nostri nomi, quindi Andrea, Andream e Miriam, quindi collegati insieme si fanno Andream, ed è Roma, è praticamente la parola amore scritta al contrario. Difatti il titolo inizia con una maiuscola e conclude con una A maiuscola, perché Roma, quindi la A di Roma, io l'ho proprio pubblicata in maiuscolo, perché è un bellissimo inno d'amore tra me e la mia musa, in chiave rumba, con un'esaltazione musicale continua, come era successo nel 2012 con Tempo al Tempo. È uno di quei pochi brani che per scelta ho deciso di creare con un crescendo musicale continuo. Praticamente ogni ritornello, che poi questa canzone in particolare non ha un vero e proprio ritornello, ma ha degli assoli di chitarra fatti da Giuseppe Madonia, bravissimo chitarrista di Palermo. La particolarità è che cresce in continuazione, quindi aumenta ed innalza questo amore, questo coinvolgimento che io ho definito ancestrale, mondiale, fatale, e si innalza di tonalità in continuo, fino proprio ad esplodere con un finale in francese.
1: E intanto vi ricordo che potete partecipare ed essere parte integrante delle nostre pagine sui vari social. Sapete benissimo più di me che basta un like per entrare nella simpatica combriccola di Spazi. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magiraradioproduction@gmail.com. E a questo punto il tempo stringe, rimanete fermi, sintonizzati, connessi, perché dobbiamo ancora ascoltare il bellissimo brano di Andrea Gioè, nostro gradito ospite di questo appuntamento. Intanto i soliti saluti arrivano dal sottoscritto Max Mollica, dal mio caro amico e socio Dino Super DJ Mano, da Charlie Balla Biologia e dallo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. Cedo la linea, la parola al nostro simpatico ospite Andrea Gioè per la presentazione del suo brano e i saluti finali. Alla prossima!
2: Grazie sempre a voi per accogliermi con immenso affetto, grazie infinite a The Boss Massimo Galantucci per quello che fa, per i suoi miliardi di accorgimenti che è sempre presente, e veramente per tutti gli artisti, giovani artisti, consiglio Massimo come editore, perché è un editore veramente under rock, veramente forte. E quindi con tanto affetto lo ringrazio per quello che sta facendo in questi anni. Un immenso grazie a Dino, a Max, a tutti gli amici di Spazio, a tutti i radioascoltatori. Spero che la mia musica possa portare sempre delle vibrazioni positive. E il mio motto, lo ribadisco sempre, ormai da anni, a testa alta e under rock. Sempre ottimisti, un po' eclettici, ma sempre carichi. E per voi, Andrea Meroma, la mia nuova canzone. Buon ascolto e un abbraccio da Andrea Gioè.
4: Un jour l'amour nous trouvera. Consacré devant Dieu. Sous cette mer. promesse de notre vie.

Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità

Locali ritengono che anche gli altri quattro si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Lo sport in chiusura con il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese e britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi.

15 maggio 2026, buon venerdì a tutti. Questo è il Dipello, io sono Pierpaolo Carlino, pronto a farvi compagnia per un po' di tempo sulla nostra radio. Arriva la musica!

15 maggio 2026, buon venerdì a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Dippello. Iniziamo la puntata con l'almanacco, la chiesa ricorda Sant'Orquato e Sant'Isidoro, il protettore di agricoltori e braccianti. 32 anni fa, il 15 maggio del 1994, Gino Strada fonda Emergency. Auguri a Flavio Montrucchio, nato il 15 maggio del 75 a Torino, conduttore televisivo, attore italiano. Nel 2001 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello su Canale 5 e dopo gli studi di recitazione nel 2002 esordisce come attore protagonista su Canale 5 in 100 vetrine fino al 2007, ma nel 2003 inizia a muovere i passi anche in teatro, al cinema, in diverse produzioni teatrali e cinematografiche. Il 2004 è un po' l'anno della consacrazione come attore, debutta da protagonista in Grease Musical prodotto dalla Compagnia dell'Arancia. Adesso cosa fa? I fatti vostri su Rai 2? Mi sembra di sì, insieme ad Anna Falchi. Sì. Auguri a Flavio Montrucchio.

0: questo non ti va.
1: Senti il ritmo.
2: Feel the beat.
1: Feel the beat. Deep and Low è in onda.
3: Qual è la città dei giovani? Naturalmente la città italiana, ve lo dico subito, è Ascoli Piceno, che è stata proclamata vincitrice del premio Città Italiana dei Giovani 2026. Ha superato Roma, ha superato Cosenza, e questo prestigioso riconoscimento punta a valorizzare diciamo le città che investono davvero nelle nuove generazioni con progetti concreti e innovativi. Qual è il punto forte della candidatura di questo comune marchigiano? Beh, il progetto Ascoli 2026 Next Gen Lab, dalla ricerca all'azione. Un progetto interessante perché non si limita a iniziative simboliche, ma ha proprio un sistema strutturato, un osservatorio della gioventù per coinvolgere direttamente i giovani nelle politiche pubbliche basato su dati reali, ancora lab stazione futuro focalizzato su formazione green digitale, e il pullman del futuro, cioè questa unità mobile per raggiungere le aree periferiche e ridurre l'isolamento. Poi molto rilevante è l'obiettivo dichiarato, cioè ridurre il disallineamento tra formazione e lavoro e reinserire almeno il 20% dei NEET. Chi sono i NEET? Sono quei ragazzi che non studiano, non lavorano, non frequentano corsi di formazione o tirocinio. Quindi la vittoria di Ascoli Piceno sembra premiare questo approccio pragmatico e misurabile più che iniziative puramente promozionali e poco concrete. Un saluto e un abbraccio a tutti gli abitanti di Ascoli Piceno.

0: stavo un attimo riflettendo, pensiamo alla nostra giornata, ci svegliamo, magari lo facciamo con un caffè espresso, controlliamo lo smartphone, non lo so, ascoltiamo la musica, ascoltiamo la radio, suoniamo un brano al pianoforte, ecco, sappiate che senza l'ingegno italiano nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. E allora voglio ricordare tutte quelle persone, tutti quei personaggi che hanno contribuito all'innovazione che porta la bandiera italiana. Vogliamo partire da Bartolomeo Cristofori, cioè l'uomo che ha inventato il pianoforte, dando praticamente a geni come Mozart, Beethoven lo strumento per incantare il mondo. Oppure vogliamo parlare di Guglielmo Marconi, il suo nome è strettamente legato alla nascita della radio. Antonio Menucci, che ha depositato un brevetto provvisorio per il telefono. Pensate un po' voi, senza di loro la comunicazione a distanza semplicemente non esisterebbe. E se oggi abbiamo il computer, beh, merito di menti come Pier Giorgio Perotto, che ha creato Olivetti Programma 101, il primo vero personal computer della storia, usato persino dalla NASA. Federico Faggin, il papà del primo microprocessore, in pratica il cervello dei nostri smartphone, PC, ha un DNA ed è tutto italiano. Ma poi la lista è lunghissima, potrei parlarvi di Alessandro Volta, che ci ha dato la pila elettrica, Corradino D'Ascanio, che ha inventato la Vespa, ha gettato le basi per l'elicottero moderno. E per i momenti di relax non posso non citarvi Luigi Bezzera, che è colui che ha tirato su la macchina del caffè espresso, Candido Iacuzzi, famoso per l'idromassaggio, insomma simboli di piacere quotidiano famosi in tutto il mondo. Poi ci sono le invenzioni silenziose che diamo per scontate, gli occhiali da vista, il barometro di Torricelli per le previsioni meteo e persino il pantelegrafo, l'antenato del fax, strumenti che hanno migliorato la nostra autonomia e il modo in cui lavoriamo e viviamo ogni singolo giorno. Insomma, l'Italia non è solo, come dire, una culla di cultura nel senso classico, ma è proprio una fucina di invenzione universale. Viva l'Italia!
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Además, ¿también te gusta el mariachi? Sobre todo il mariachi, Ciccio. A me il mariachi.
1: Mi piace perché noi ogni tanto andiamo a prendere degli argomenti. Mi dite un giorno dove andate a pescare queste notizie? No, tra l'altro sono anche curiose, originali. Per esempio, vi siete mai chiesti per quale motivo una donna ci mette più tempo in bagno rispetto a un uomo? Allora, vi faccio un esempio. Siete in un locale, la serata è top, improvvisamente arriva proprio quel momento lì. Ecco, vi avvicinate alla toilette delle donne e la sorpresa è una fila che manco per entrare al concerto dei Coldplay, ma veramente. Mentre dal bagno degli uomini si sente solo l'eco, entrano, escono alla velocità della luce. Per quale motivo? Il primo motivo è puramente matematico e architettonico. A parità di metri quadri, il bagno maschile vince sempre. Per quale motivo? Grazie agli orinatoi che permettono di avere il 20-30% in più di posti utili nello stesso spazio, mentre le donne devono dividersi pochi WC. Ma non è solo una questione di spazio, c'è questa ricerca che ha confermato che le donne passano in media il 2% di tempo in più in bagno e i motivi sono seri. Anzitutto si parla di igiene, le donne ci tengono di più, insomma hanno necessità diverse, ok? E poi entrano in gioco i bambini, è quasi sempre la donna ad accompagnare i piccoli in bagno, aumentando i tempi di permanenza. C'è una soluzione? Sì, secondo gli studiosi sarebbero i bagni unisex, eliminando diciamo la divisione di genere e distribuendo meglio lo spazio, l'attesa per le donne crollerebbe drasticamente da 6 minuti a solo 1 minuto e mezzo. Insomma, meno barriere, più architettura intelligente potrebbero restituire alle donne metà della serata passata in fila.

Ah, che meraviglia il venerdì! Proprio cambia l'espressione delle persone, sono più felici, più rilassate. È proprio il tran tran della vita quotidiana che ci mette ansia, ci fai poco. Questo è il Deep and Low, ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Di cosa vi parlo tra poco? Dello spoiler.

Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Attenzione, attenzione agli amanti delle anticipazioni. Vi parlo del famoso spoiler, quella odiosa abitudine di rivelare, ma che ne so, trame, finali di film, serie televisive. Non è solo una questione di maleducazione. In Giappone è diventato un crimine che può portarvi dritto in cella. E infatti il tribunale di Tokyo ha condannato un uomo a 18 mesi di reclusione. Lui si chiama Wataru Takeuchi, ha 39 anni, gestiva un sito web specializzato in anticipazioni. Non è che lui faceva solo dei semplici commenti, no, pubblicava trascrizioni integrali dei dialoghi, un'infinità di immagini di film famosi, e quindi per i giudici non si tratta di diritto di cronaca, ma di una vera e propria violazione del copyright. Secondo la magistratura giapponese, se lo spoiler è troppo dettagliato, diventa un adattamento non autorizzato, cioè se scrivi tutto quello che succede parola per parola, la gente non va più al cinema, non acquista più il film, e quindi causa un danno economico enorme. Che poi, tra l'altro, questo tizio non solo si sta facendo 18 mesi di carcere, ma deve pagare anche una multa di 5.300 euro. Quindi se la prossima volta vi viene in mente di fare uno spoiler, pensateci 5 volte, almeno se siete in Giappone. In Italia non succede niente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: tragedia ad Agrigento. Due giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne. La donna, insospettita dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ben trovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Legalità e dipendenze nelle scuole. Chiusa la quarta edizione del progetto. Si è conclusa la quarta edizione del progetto sulla legalità, promosso dal Comune di Belluno, dalle forze dell'ordine e dall'ufficio scolastico. Quest'anno il percorso ha evidenziato il desiderio dei giovani bellunesi di confrontarsi e ricevere spiegazioni da parte degli adulti, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto. Guide alpine. Al via il nuovo corso. La Regione del Veneto ha avviato un nuovo corso per il conseguimento della qualifica di guida alpina, valido per il biennio 2026-2027. Questa iniziativa, richiesta dal Collegio Veneto Guide Alpine, mira a rafforzare la sicurezza e la professionalità nel settore, fondamentale per operare in un ambiente delicato come quello alpino. Bimbimbici, una mattinata in bici per ripensare la città. Belluno ospiterà, domenica 17 maggio, la manifestazione Bimbimbici, promossa da FIAB. L'evento è dedicato ai bambini e alle famiglie, con l'obiettivo di promuovere la cultura della mobilità sostenibile e di garantire percorsi sicuri per il tragitto casa-scuola. La strada del Giro si accende, due serate tra ciclismo e storie di sport. A 15 giorni dall'arrivo della 19ª tappa del Giro d'Italia, il bellunese si prepara per la settimana rosa. Il programma La strada del Giro prevede una serie di incontri che coinvolgono associazioni, amministratori e appassionati in vista dell'importante evento del 30 maggio. Corrado, il rinoceronte calabrese, farò di tutto per vincere a casa mia. Francesco Corrado, schiacciatore del Belluno Volley, si prepara per gara 3 della finale playoff di Serie A3 Credembanca, in programma domenica 17 maggio al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Questa partita rappresenta un momento cruciale per la sua carriera, in quanto si gioca la promozione in A2. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo

0: fuoco con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio pa' lui, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole.

0: c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Continua, super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

apri, ti fa freddo. Ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli. Forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento.

Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malé è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine e a Di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martine ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. 2 mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa.

0: rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero uno al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. Siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Però insomma, quale che mi chiedono, ma perché hai quella faccia? La risposta è molto semplice. Ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la RAM 7 Va 5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate addirittura, è quella della qualità musicale e a conferma

Suoniamo l'ovest degli States, arriva Melinda Meshad, questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Gramm,

discografia dei Foreigner, quello di Lou Gramm, che viene fuori con questo album intitolato semplicemente Released e Time Heals the Pain, è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Rancid Vashu 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto. Questa è Love Walk Is In.

appunto alcune edizioni live, documenti preziosissimi in questo cofanetto, inseriti magistralmente per rivivere la musica di alta qualità. Posizione 15 per gli Honeymoon Suite

Mamon, firmata Buck Sally. Ed eccolo qua. Il tipico opener di Let's Get Rocked non cambia mai, nemmeno in questa preziosa edizione contenuta in The Las Vegas Residency Sellis.

Questi sono i suoni della numero uno di 7 giorni fa, si mantengono in podio i Power Station al numero 3 con questa Harris for the World. A te logo da Chico Catenacci.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondoschiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme. Yeah.

quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore. Cioè, da che mondo è mondo, l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente

0: troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, venerdì 15 maggio 2026. La situazione generale: un minimo di bassa pressione, centrato sulla Scandinavia meridionale, rimane pressoché confinato ad est da una vasta zona di alta pressione sulla Russia europea. Esso è quindi in estensione verso sud e convoglia ancora oggi verso la nostra regione correnti di aria umida e fredda da sud-ovest, associate ad una prosecuzione della fase di instabilità. A partire dalla mattinata di domani, con la traslazione verso i Balcani di un minimo secondario, le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali, con possibile fin da nord. Da domenica, con formarsi nel Mediterraneo occidentale di una zona di geopotenziale più livellato e un massimo di pressione al suolo posizionato a ridosso delle Alpi, assisteremo al ritorno di giornate maggiormente soleggiate. Il tempo di oggi: instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni sparse irregolari maggiormente diffuse nel pomeriggio, anche con rovesci, in esaurimento in serata. Cumulate giornaliere variabili ed irregolari, in genere comprese tra 5 e 20 mm. Lieve limite della neve a 1400-1800 metri, più in basso in corrispondenza di eventuali rovesci ed in innalzamento alla sera. Venti in quota moderati dai quadranti meridionali, deboli variabili nelle valli. A 10-20 km/h a 2000 metri e 15-35 km/h a 3000 metri. Temperature massime senza variazioni di rilievo, sui valori molto al di sotto della media. Su Prealpi a 1500 metri massima 3, a 2000 metri massima 0. Su Dolomiti a 2000 metri massima 0, a 3000 metri massima meno 7. Il tempo previsto per sabato: cielo molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, in seguito irregolari schiarite a partire dalle Dolomiti e poi anche sulle Prealpi. Precipitazioni sparse nella notte e al primo mattino, poi in esaurimento entro le ore centrali a partire dal nord, con cumulate inferiori ai giorni precedenti. Limite della neve ancora intorno ai 1600-1900 metri. Tra venerdì e sabato sono attese nevicate con accumuli irregolari e un apporto di ulteriori 5-10 cm oltre i 2000 metri, con possibili valori maggiori solo localmente o alle quote più elevate. Temperature stazionarie o in lieve aumento, sempre su valori al di sotto della media. Su Prealpi a 1500 metri minima 2, massima 7, a 2000 metri minima meno 1, massima 3. Su Dolomiti a 2000 metri minima meno 1, massima 2, a 3000 metri minima meno 8, massima meno 6. Venti in quota in rotazione antiorania e intensificazione, fino a disporsi da nord-est o nord dalla mattinata, con qualche raffica di fen nelle valli ad orientazione meridiana più a nord, a 10-25 km/h a 2000 metri e 30-50 km/h a 3000 metri. Domenica 17, tempo generalmente stabile con cielo per lo più poco nuvoloso e qualche addensamento cumuliforme durante le ore centrali e nel pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni per qualche isolato piovasco rovescio. Temperature in aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 3, massima 9, a 2000 metri minima 0, massima 4. Su Dolomiti a 2000 metri minima meno 2, massima 5, a 3000 metri minima meno 7, massima meno 5. Venti in quota deboli o a tratti moderati tendenti da ovest, a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-25 km/h a 3000 metri. Brezze nelle valli. La tendenza per lunedì 18: cielo in prevalenza sereno al mattino, poi aumento della nuvolosità per attività cumuliforme pomeridiana, con possibili rovesci. Temperature in lieve aumento, venti da ovest in genere di debole intensità. Martedì 19, alternanza di sole e nubi in un contesto non del tutto stabile, dove non si possono escludere alcune piogge al pomeriggio sera. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 1700 metri, sabato 2000 metri, domenica 2300 metri, lunedì 2300 metri, martedì 2500 metri. Prossimo bollettino 16 maggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto «Addio guerriera». Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Lo ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darder impegnato sulla centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. 2 mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100.
2: Storica, iconica, inimitabile. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta in una primavera dopo la metà degli anni Ottanta. Una chart dinamica e come sempre piena di qualità musicale e tante emozioni. E allora facciamo subito nostri tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 2 maggio 1987.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100.
2: Comincia dunque l'ascesa verso la vetta dei 10 brani più popolari negli States di quel periodo. Al 10° posto incontriamo James J.T. Taylor, Kool & the Gang e Stone Love, il 12° e ultimo loro singolo a raggiungere la top 10 della USA Hot 100.

0: In salita al numero 10 della Hot 100 c'era dunque Stone Love, una canzone che segnò la fine del periodo di massimo splendore di Kool & The Gang, un gruppo soul, funk, rhythm and blues proveniente dal New Jersey e ancora oggi in attività dal 1964. Hanno pubblicato 24 album e 39 singoli durante una lunghissima carriera di successo, dovuto in gran parte all'ingresso nella band del cantante James J.T. Taylor e delle produzioni di Humir Deodato.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto, in discesa incontriamo un ex number one di questa chart. È una power ballad degli Starship, una rock band statunitense di San Francisco, ancora oggi in attività dal 1984. Inizialmente si chiamavano Jefferson Starship, ma a causa di una controversia legale persero alcuni elementi e dovettero modificare anche il loro nome. Numero 9, Nothing Gonna Stop Us Now.

0: In discesa al numero 9 della HOT 100, c'era dunque un ex number one di questa chart. Si tratta di Nothing Gonna Stop Us Now, un brano scritto da due noti songwriter, Diane Warren e Albert Hammond, e portato al successo dagli Starship. È anche la colonna sonora di un film americano del 1987, una romantica commedia dal titolo Man Can, interpretata da diversi attori famosi come Andrew McCartney, Kim Cattrall, Estelle Getty e James Spader.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 8, dove stazionario c'era Stevie Winwood e un brano che in quel periodo era in vetta alla Billboard Adult Contemporary Tracks, The Finer Things.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Il 2 maggio 1987 al numero 8 della Hot 100 c'era dunque The Final Things, un brano scritto e cantato da Stevie Winwood, un musicista e cantautore inglese nato a Birmingham nel 1948 e ancora oggi in attività dal 61. Una lunga carriera durante la quale ha suonato con i Traffic, i Blind Faith e i Go. Da solista invece ha pubblicato 10 album.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
0: Al numero 7 invece c'era una grossa sorpresa. Perdeva di botto la leadership del countdown più famoso del mondo questo brano cantato da due fuori classe della musica, la grande Aretha Franklin, che da sempre è definita The Queen of Soul, e George Michael. La loro canzone, scritta da Simon Climie e Dennis Morgan e prodotta da Narada Michael Walden, conquistò non solo la vetta dei singoli pop americani, ma anche di quelli inglesi.

0: dunque il 2 maggio 1987, in discesa al numero 7 della USA Hot 100, c'era l'ex numero 1 di questa chart, I Knew You Were Waiting For Me, un grande successo di Aretha Franklin e George Michael. Il brano celebra la resilienza e la fede nel trovare l'amore vero e destinato, dopo un passato doloroso e pieno di grandi difficoltà personali. Fu l'unico singolo di Aretha Franklin a conquistare la vetta della classifica pop inglese in tutta la sua lunga e straordinaria carriera.
1: American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard history.
0: Saliamo un altro gradino e siamo al giro di boa della chart odierna. Qui incontriamo una rock band famosissima e che certamente non ha bisogno di grandi presentazioni. Un gruppo che in quel periodo dominava alcune tra le più importanti classifiche Billboard, come la Mainstream Rock Airplay e la Top 100 Albums. Naturalmente sto parlando di Bono e gli U2, che in quel periodo erano in salita al numero 6 della Hot 100 con questa splendida ballata. Futura hit leader anche di questa chart è With or Without You.

Dunque al numero 6 della HOT 100 c'erano Bono and the U2, With or Without You, un brano incluso nell'album The Joshua Tree, ritenuto uno dei migliori long playing della band e della storia della musica. La canzone si aggiudicò ben 3 dischi d'oro e 7 di platino. E adesso state ancora con me, sospendiamo come sempre la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.

Iniziamo dunque la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard nell'edizione del 2 maggio 1987. In vetta all'Adult Contemporary Tracks c'era Stevie Winwood e The Final Things, motivo già ascoltato poco fa nella prima parte del nostro appuntamento. Anche il numero 1 della mainstream rocker play è già stato sentito, si tratta di With or Without You degli U2, ma il gruppo irlandese in quel periodo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 200 Albums, i 200 long play più venduti nel territorio americano. E lo faceva con The Joshua Tree, uno dei loro migliori lavori, dal quale vi faccio ascoltare in sequenza Where the Streets Have No Name e I Still Haven't Found What I'm Looking For.

dunque in vetta ai 200 album più venduti in America. Il 2 maggio 1987 c'era The Joshua Tree degli U2, vincitore di un Grammy Award come miglior album del 1987, un long play che il gruppo realizzò volgendo l'attenzione verso le radici della musica statunitense, cominciando ad esplorare il blues, il country e il gospel. Andiamo avanti e siamo alla Disco Action, dove in quel periodo primeggiava un brano ipertecnologico dei Kraftwerk, The Telephone Call.

Tra i brani più ballati nelle discoteche a stelle e strisce all'inizio di maggio dell'87 c'erano i Kraftwerk e The Telephone Call, mentre in vetta alla classifica Rhythm and Blues c'erano The System, un duo statunitense di musica synth-pop R&B composto dal cantante e chitarrista Mick Murphy e dal tastierista David Frank. Il loro brano è questa meraviglia dal titolo Don't Disturb This Groove, numero 1 Hot Rhythm and Blues Tracks.

Di nuovo bentrovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque in vetta ai singoli rhythm and blues americani c'era Don't Destroy This Groove di Mick Murphy e David Frank, in arte The System, due musicisti e produttori discografici ancora oggi in attività dai primi anni 80. In apertura della rassegna odierna, con le classifiche di genere a marchio Billboard, vi ho segnalato il numero 1 della mainstream rocker play, ovvero With or Without You degli U2. Ora invece voglio proporvi il numero 2 di quella chart, visto che la settimana seguente a questa sarebbe balzato in vetta a questa classifica. Il secondo posto infatti era occupato dal braccio destro del rock and roll, ovvero Mr. Tom Petty e i suoi Heartbreakers.

Il 2 maggio 1987 al numero 2 della mainstream Rocker Play, in attesa di approdare al vertice assoluto della classifica che elenca i singoli rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche statunitensi, c'era Jammin' Me, un motivo di Tom Petty and the Heartbreakers, un famoso gruppo rock and roll proveniente dalla Florida e in attività dal 76 al 2017, anno della scoperta.

0: Dunque in vetta alla classifica country statunitense all'inizio di maggio dell'87 c'era Don't Go to Stranger, un motivo di T. Graham Brown, un cantautore americano nato in Georgia nel 1954 e ancora oggi in attività dai primi anni 70. Una lunga carriera iniziata cantando jingles commerciali per importanti aziende come McDonald's, Disneyland, Budweiser e Coca-Cola e continuata musicalmente piazzando 30 singoli nella classifica country americana, tre dei quali al numero 1. Bene, e con questo la panoramica delle più importanti Billboard Charts per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata alla Hot 100 e alle sue prime 5. Al quinto posto c'era il genio di Minneapolis, il grande Prince, Roger Nelson. Sign of the Times.

0: In discesa al numero 5 della USA Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era Sign of the Times del grande Roger Nelson in Art Prince. La canzone, composta dallo stesso artista, nel testo tratta argomenti di scottante attualità dell'epoca, come l'AIDS, la violenza delle gang, la povertà, la droga e l'olocausto nucleare, e addirittura il disastro dello Space Shuttle Challenger. Fu un grande successo che gli consentì di conquistare la vetta delle classifiche Billboard, Rhythm and Blues e Dance Electronic.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: In salita al numero 4 della HOT 100 c'era Madonna e La Isla Bonita, un successo della cantante americana che anticipò di molti anni il cosiddetto Latin Pop di artisti come Ricky Martin, Jennifer Lopez e Shakira. Si aggiudicò il disco d'oro in ben 7 nazioni, tra le quali l'Italia, e il disco di platino in Spagna.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 e ormai abbiamo raggiunto il podio del countdown più famoso del mondo. Qui c'erano The Crowded House e Don't Dream It's Over.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 3 della Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era dunque Don't Dream It's Over, un brano firmato Crowded House, un gruppo australiano ancora oggi in attività dal 1985 e capitanato da Neil Finn, l'autore di questa canzone. La band ha pubblicato 14 album durante una lunga carriera nella quale non sono mancate delle soste. Questo brano è ad oggi l'unico successo che si ricordi di loro. Nel 1991 Antonello Venditti ne fece una cover in italiano dal titolo Alta Marea.
1: The American Hot 100, The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e siamo sempre più vicini alla vetta del countdown più famoso del mondo e al nuovo numero 1. Qui c'era Jody Watley e questo ottimo singolo di debutto solista. Al numero 2 della USA Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era Looking for a New Love.

0: In salita al secondo posto della Hot 100 c'era dunque Looking for a New Love, il singolo di debutto dell'ex cantante degli Shalamar, Jody Vanessa Watley, una cantautrice e produttrice discografica statunitense nata in Illinois nel 1959. Suo padre era un pastore della chiesa e un DJ, mentre la madre una cantante e pianista. Il suo padrino invece fu Jackie Wilson, un famoso cantante e ballerino americano. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli Stati Uniti d'America, questo era il nuovo number one. Al numero uno, I Just Died in Your Arms Tonight, Cutting Crew.
1: The American Hot 100.

0: Il 2 maggio 1987 la Hot 100 aveva un nuovo number one, I Just Died in Your Arms Tonight, un brano one hit wonder di una rock band inglese chiamata Cutting Crew e proveniente da Londra. Fu un grande successo, certificato disco d'oro in Italia, Spagna, Germania e Danimarca, disco di platino nel Regno Unito e in Canada. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1,8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperta una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato inizialmente instabile su Triveneto ed Emilia Romagna, con qualche rovescio in graduale attenuazione per poi un miglioramento netto un po' su tutti i settori. Inizialmente instabile anche al centro con graduale miglioramento del tempo, mentre al sud diffusa instabilità con rovesci e temporali più frequenti nella prima parte del giorno sulle zone peninsulari tirreniche, a tratti anche forti tra bassa Campania e alta Calabria. Temperature in calo al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Sì. Pronto, scusi, visto che lo facciamo spesso, quando stiamo per aprire, chiamiamo per chiedere se la voce
4: non
3: si sente.
4: Non la sento.
3: Ecco, appunto, mi sente adesso?
4: Sì.
3: Ecco, possiamo aprire?
4: Possiamo?
3: Aprire il supermarket.
4: Non capisco cosa dice, sa?
3: No, dicevo, possiamo aprire il supermercato?
4: No, ma guardi, lei ha sbagliato numero.

0: noi entriamo.
1: Ed è un test che fanno tutti, anche quando andate a un concerto. Sa, prova 1, 2, 3, prova microfono. E la prova microfono è la parte fondamentale di una buona trasmissione radiofonica, perché se ci sentite male poi non vi divertite. Cari amici, bentornati a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità, ovviamente, come facciamo sempre: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti, il nostro carrello della spesa sempre pieno di articoli improbabili. Quindi smettetegli la monetina dentro, incominciamo.

Ed anche oggi venerdì ricordiamo San Coriolano del tempo lento nel nostro almanacco. Faceva tutto con calma esasperante, mangiava piano, parlava piano, camminava piano, ma chi restava con lui si accorgeva che il tempo sembrava allungarsi e le preoccupazioni accorciarsi. È patrono di chi va piano, di chi è sempre in ritardo e di chi ha capito che non tutto deve correre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Gentilmente, per questo approfondimento su San Coriolano.
0: Non ho capito niente.
1: San Coriolano, quello che faceva tutto con calma esasperante.
0: Non so niente, io non lo conosco, mi dispiace.
1: E cosa aggiungiamo noi? Perché abbiamo letto prima, si è sentito, ma poche nozioni.
0: Io guardi, non le so dire niente, mi scusi, ma devo andare via.
1: Un'ultima cosa, lei mangia piano come San Coriolano veloce?
0: Ma cosa vuoi che le dica? Io guardi, non mi chiedo delle cose che non so rispondere. Devo chiudere, perché c'è mia figlia qui che mi cerca.
1: Sì, no, chiuda piano come San Coriolano.
0: Ma io non so neanche dov'è.
1: Chi? Il santo?
0: No,
1: non lo so neanch'io, è morto, è un santo. Però lui faceva tutto piano, quindi se deve attaccare, attacchi piano come San Coriolano.
0: Mi scuso, devo chiudere.
1: Prego, buona giornata, salve.
0: Buongiorno.

Siamo a Bangkok, è una scena da brividi, andata in scena nel tempio buddista Wat Rat Phagong Tham, nella provincia di Nonthaburi in Thailandia. Una donna di 65 anni, ritenuta morta e portata in bara per la cremazione, è stata trovata viva pochi istanti prima che le pratiche funebri avessero inizio. Secondo le ricostruzioni della direzione del tempio, la donna era da tempo allettata da circa 2 anni e la famiglia aveva interpretato un peggioramento delle sue condizioni come una ipotetica morte. Il fratello, convinto che la donna fosse deceduta, l'aveva posta nella bara e intrapreso un lungo viaggio sino al tempio. L'intento era cremarla lì. Il tempio infatti offre un servizio di cremazione gratuita che sembrava una soluzione praticabile per la famiglia. Ora io mi chiedo, posso capire ideologie religiose, quello che vi pare, ma insomma, prima di portare a cremare una persona bisognerebbe una

chiamare il medico che deve accertare l'effetto, così insomma, questa è morta veramente o non è morta, basta mettere lo stetoscopio e sentire se il cuore batte o meno. Cioè, qui con quali criteri hanno stabilito che sto povero Cristo fosse morto? Non lo so, ma grazie al cielo non è stata bruciata viva.

0: pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, dobbiamo recensire questo brano, però il titolo è un po' così, allora non ci sentiamo proprio di dirlo, ecco.
0: Che brano?
1: Degli Stadio.
0: Sto cadendo dalle nuvole.
1: No, che poi in realtà, siccome qualche giorno fa abbiamo parlato di Acqua e Sapone, che è la colonna sonora, non so se lei ha mai avuto modo di vederlo, di un bellissimo film di Verdone, questa canzone chiude quel film, e quindi però il titolo è un po' così.
0: Con chi ha parlato lei?
1: No, con lei no.
0: Con chi? Con mia moglie?
1: No, ne abbiamo parlato così, al supermarket. Quindi non niente. Va bene, grazie, buona giornata. Beh, avete capito di che cosa stiamo parlando? Grande figlio di puttana, 1982, un ritratto ironico e amaro di un personaggio a rivista, cinico, simbolo di un certo modo di vivere e di fare carriera. È una critica sociale tagliente. Dietro l'ironia c'è una riflessione su successo, compromessi e perdita di valori, diretta, graffiante, diversa dalle ballate più note del gruppo, dimostra che gli Stadio sanno essere anche sarcastici e pungenti.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiederle, quando dice uno che ruba anche la luna se la deve dare a te? Poesia allo stato puro.
0: Di che cosa sta parlando, mi scusi?
1: Della canzone degli stadio.
0: E quindi cosa le dovrei rispondere?
1: No, analizzavamo un po' il testo. Dovrebbe esserci anche lo zampino di Lucio Dalla in mezzo.
0: No, sì, la salutiamo. La saluto, arrivederci, buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, scusi il disturbo. Per la regolazione della situazione meteorologica su Macerata, sulla zona di Macerata.
1: Un attimo, perché il signore proprietario sta male, non...
2: Ah, sta poco bene. No, chiedo con lei. Era soltanto per sapere indicativamente, ovviamente, com'è la situazione di oggi, cioè se c'è pioggia...
1: No, non c'è niente, c'è sole.
2: Ah, soleggiato oggi su Macerata?
1: Sì, sì.
2: Soleggiato.
1: Sì.
2: Ah, temperature, signora, in linea con la media stagionale?
1: Sì, sono alzate.
2: E vabbè, siamo alle porte dell'estate. Per quanto riguarda i venti, signora?
1: Ieri, oggi no, si sta bene.
2: E invece alla mattina, ovviamente, le temperature tendono a essere più alte rispetto a quelle della notte, immagino.
1: No, già più alte.
2: Perfetto, io la ringrazio molto e la saluto.
1: Ok, ciao.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: giunge nel suo principale nella sua principale scaffalatura dedicata al miglior mercato indipendente. Con noi torna quest'oggi un artista che è già stato con noi qualche mese fa. Stiamo parlando di Afrodis con il nuovo singolo Nuovo Marco Polo. Afrodis, bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao, allora, Nuovo Marco Polo viene così descritto come un viaggio interiore fatto di immagini, sospeso tra il desiderio di andare lontano e la consapevolezza delle proprie radici. Quanto conta mantenere un legame con ciò da cui si proviene mentre si cerca una nuova direzione, sia nella musica che nella vita?
1: Allora, secondo me è fondamentale poter viaggiare anche con la mente e potersi poter affrontare un viaggio interiore tra i propri sentimenti, le proprie sensazioni, e questo è fondamentale anche nella vita, perché ti permette di scoprire te stesso, di capire fino in fondo chi sei e quali sono le parti di te più importanti, ecco.
0: Quindi il viaggio non necessariamente visto come viaggio fisico, a volte anche il viaggio interiore è forse più importante.
1: Esatto, il mio pezzo va per metafore, e chiaramente mi piace anche viaggiare fisicamente ed è sempre una cosa bella per tutti poter viaggiare, poter scoprire nuove culture, nuovi paesi, però in questo caso il mio è più un viaggio interiore, un viaggio per immagini all'interno di se stessi, per cercare di scoprire chi si è e quali sono, ecco, le proprie parti, le proprie emozioni e i propri sentimenti.
0: Ascolta Afrodis, il brano ha atmosfere molto eteree e un sound indie pop che accompagna quasi come una colonna sonora questo percorso nello spazio e dentro se stessi. Come avete costruito questa dimensione sonora e che tipo di emozioni sperate arrivino all'ascoltatore durante l'ascolto di questo singolo?
1: Allora, abbiamo collaborato io e il maestro Giancarlo Di Maria, che ha lavorato a tutti i pezzi di quello che poi sarà l'album, e abbiamo cercato appunto di unire due mondi, uno più classic, diciamo pop, quasi vaporwave, e invece il mio più rap, più verso anche qualche metrica trap che c'è in questo brano, e speriamo che all'ascoltatore arrivino delle emozioni in realtà gioiose, perché è un brano comunque molto solare, molto felice, quindi speriamo che sia ballabile, che arrivi questo all'ascoltatore.
0: Allora Afrodis, a questo punto io, prima di lanciare il brano, ti richiedo i contatti social, quindi dove poterti trovare sul web per approfondire la tua conoscenza artistica.
1: Sì, allora potete trovarmi su Spotify come Afrodis, scritto col PH e la Y, su Instagram come Afrodis_child, e poi mi trovate su Facebook col mio nome vero, che è Thomas Cangini Bertoli. Mi potete trovare anche su, chiaramente, tutte le altre piattaforme sempre come Afrodis, e questi sono i contatti, insomma.
0: Perfetto Afrodis, io ti ringrazio tanto di essere ritornato con noi all'interno di Supermarket Show. A questo punto lanciamo Nuovo Marco Polo. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie mille, salve.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

e lascia spazio alle stelle in branchi. Volano come stormi di falchi. Non ti darò corda, tu non darmi ascolto. La vita è una giostra, noi ci andiamo contro. Contro mano do la mano a un passante al freddo. Gli dico che sono abile a gestire l'impianto.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Sì.
1: Sì, salve, perdoni il disturbo se la disturbo a quest'ora. Sono l'autista del consorzio agrario, vengo dal consorzio di strada vicinale e starei arrivando con lo scarico, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Lo scarico de cosa de...
1: E stiamo arrivando con l'animale, infatti che ci sia un po' di acqua anche perché è in viaggio da stanotte, quindi non ha bisogno anche di bere.
0: Ma di dove viene?
1: Ah, io chiedo scusa perché un attimo che ricontrollo. Allora, io ho una scrofa da scrofa domestica di importazione egiziana in consegna per via 1. È lei?
0: Ma di dove, ma lei di dove viene?
1: Dal consorzio agrario, sono del consorzio agrario, io sono l'autista.
0: Una scrofa veneziana?
1: No, è una scrofa domestica di importazione egiziana, dall'Egitto viene.
0: Sì, ma allora la porti da qualche altra parte.
1: Eh no, ma io la devo scaricare lì perché ho questo indirizzo, io dopo me ne vado via, non posso.
0: Ma
1: portare...
0: l'indirizzo gliel'ho dato.
1: Ah, io ho l'indirizzo che mi è stato dato dal consorzio agrario.
0: E allora lì al consorzio agrario che se la tengano per te.
1: Ma scusi, ma l'ordi...
0: ma io in casa voglio una scrofa.
1: Ma l'ha ordinata lei, perdoni, che me la porto sulle spalle, me la porto a casa. Io devo, sono in viaggio da stanotte.
0: E allora se la porti a casa.
1: Io gliela lascio.
0: La riporti, la porti al consorzio dove l'hanno ordinata.
1: Ma no, quest'ora è chiusa. Io la lascio lì fuori,
0: Fuori dove?
1: Io gliela lascio fuori casa, perché cosa faccio? Io, il consorzio è chiuso, io devo rientrare, io non posso, se lei l'ha ordinato
0: ma
1: la scrofa.
0: Ma facciameli fare, la metta dove li fare.
1: Ma la scrofa l'ha ordinata.
0: Ma secondo lei abbia voluto la scrofa a casa?
1: Ma mi scusi, io non so se lei ha preso una scrofa da compagnia o da tenere. Cosa abita?
0: Io non ho preso niente.
1: Che
0: io
1: ci
0: non so chi cavolo, io non so chi cavolo sia, né lei né il consorzio. Arrivederci.

Si dice che il tempo guarisca tutto? Perfetto, allora io sto aspettando che curi anche la mia voglia di lavorare lunedì mattina.

0: E siamo giunti al termine anche per questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Io vi ringrazio tanto di essere stato con noi e di averci fatto compagnia per tutta l'intera settimana, sperando ovviamente di avervi strappato un sorriso. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari. La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei 3 italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in 3 ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe, ha dichiarato: il cuore io l'avevo tolto prima di, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta. Chiusura allo sport: giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15.30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16.08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

stare, come si dice a volte, che poi tra l'altro è un verbo, bisogna andare a controllare se esiste oppure no. Però non è che non è, no, capita. Allora, un attimino, quando perdo il gomitolo del discorso, non è che io lo perda, che proprio rimango esterrefatto da quello che vado per costruire, perché uno dice bisogna testare, ma attenzione, non è che uno deve sbattere la testa in qualcosa a furia di tentativi, ma semplicemente deve fare il test. Peccato che poi dopo a volte proprio l'idea è da

ho ingiusta incertezza perché sto manomettendo qui con le manopoline. Peccato che sia in discesa questa, perché ci piace davvero tantissimo. Chissà se

a un meno 3 sul rullino di marcia. Oggi sono proprio dispiaciuto per quei pezzi che tra questi c'è qualcuno che settimana prossima non ascolteremo, però rimane sempre in programmazione la musica di qualità sulla vostra antenna di fiducia, che è proprio questa, e cogliamo l'occasione.

quindi all'interno delle sette chiavi del ritmo, che al solito saranno protagoniste nel corso dell'appuntamento weekend con la DJ K7, solo crema. Vabbè, oh, quando è uno che non confondetevi, vorrei le sette chiavi del ritmo al bancone del gelataio, non va tanto

0: trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagone Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì, qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocket

love@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondoschiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Garboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà, e quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su Olgo Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa. Presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

Buonasera dalla redazione. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare

Cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati. Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari, avrebbe ammesso di aver respiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano. In chiusura la MotoGP, risultati in parte sorprendenti quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder, e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupisce invece Pecco Bagnaia, tredicesimo. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. La giornata di oggi, venerdì 15 maggio, agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili, con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 nel primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle prequalifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo il leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia dodicesimo, Ogura tredicesimo e Martin diciassettesimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato inizialmente instabile su Triveneto ed Emilia Romagna, con qualche rovescio in graduale attenuazione per poi un miglioramento netto un po' su tutti i settori. Inizialmente instabile anche al centro, con graduale miglioramento del tempo, mentre al sud diffusa instabilità con rovesci e temporali più frequenti nella prima parte del giorno sulle zone peninsulari tirreniche, a tratti anche forti tra bassa Campania e alta Calabria. Temperature in calo al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

cinese Wangji. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wangji. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia, la cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato. Sui social gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura lo sport, Luciano Darde riferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale 1 tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero 1 del mondo si giocherà l'accesso alla finale, mal tempo permettendo. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: tenta di liberarsi della droga in bagno, scoperto e arrestato. Un uomo è stato arrestato nel Feltrino dai carabinieri della compagnia di Feltre, dopo aver tentato di disfarsi di sostanze stupefacenti nel bagno di un pub. L'individuo, notato dai militari, ha cambiato comportamento e si è rifugiato nel locale, dove è stato seguito e bloccato mentre cercava di liberarsi della droga. Titolo: colpo di coda dell'inverno, neve fino a 1300 metri nel Bellunese. Il Bellunese ha registrato nevicate a metà maggio, con accumuli di neve fino a 35 cm in alta quota e fiocchi visibili fino a 1300 metri. Le località di Cortina, Misurina, Arabba e Il Grappa hanno nuovamente presentato un paesaggio imbiancato, un evento insolito per il periodo. Titolo: controlli sui carburanti, tre violazioni nel Bellunese. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui carburanti nel Bellunese in risposta all'aumento dei prezzi. Negli ultimi mesi sono stati effettuati 22 interventi, con tre violazioni accertate nei comuni di Sedico, Alleghe e Alpago, riguardanti l'omessa comunicazione di informazioni obbligatorie. Titolo: legalità e dipendenze nelle scuole, chiusa la quarta edizione del progetto. Si è conclusa la quarta edizione del progetto sulla legalità, promosso dal Comune di Belluno, dalle forze dell'ordine e dall'ufficio scolastico. Il percorso ha evidenziato il desiderio dei giovani bellunesi di un confronto diretto con gli adulti, affrontando tematiche legate alla legalità e alle dipendenze. Titolo: guide alpine, al via il nuovo corso. Il Veneto investe su sicurezza e montagna. La Regione Veneto ha approvato un nuovo corso per il conseguimento della qualifica di guida alpina, previsto per il biennio 2026-2027. Questo corso, richiesto dal Collegio Veneto Guide Alpine, è considerato fondamentale per garantire la sicurezza e la professionalità nel settore dell'alpinismo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: remix.
1: Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

lo so, chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sì, parte ragazzi! Ciao a tutti, sono Marco Mari e eccomi qua pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti di questo venerdì. Oggi ne abbiamo 15 maggio 2026, eh? Abbiamo superato le 21 da un paio di minuti e da qui alla conclusione ci attendono gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90. Proprio così ragazzi! Direi a questo punto che possiamo partire con il primo dei nostri pezzi. Come sempre, qualcosa di strano, qualcosa di molto particolare. Stiamo parlando di Afro Time, in questo caso Electro Time, perché la musica elettronica faceva parte del genere considerato afro dintorni. Sentite che roba strana. Si ballava questa roba qui per quanto concerne l'Afro Time e dintorni negli anni 80.

0: pezzo davvero molto particolare, questo dell'Afro Time di quest'oggi. Più che altro direi Electro Time. La musica elettronica era una parte importante dell'Afro Music, tant'è che all'epoca, negli anni 80, uscì una raccolta, direi molto azzeccato, che portava il nome di Afro Funky Electro Sound. Quindi pensate un pochino voi cosa comprendeva l'Afro Music. In questo caso abbiamo ospitato Isabel Antena con Achilles.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
0: La compilation si intitolava, portava il titolo di Electro Funky Afro Sound, e ne uscirono diverse versioni, penso 7-8 dischi, che portavano in sé 8 pezzi totali a compilation, cioè 4 nel lato A e 4 nel lato B. Andiamo con la disco degli anni 70.

Nel 1978 i Positive Force uscivano con questa We Got The Funk, bel pezzo, non è stato sicuramente uno di quelli straballati alla Patrick Hernandez, alla Bee Gees e via discorrendo, o Village People, o ancora Chic, però insomma ha avuto la sua da dire. Dal 1978 passiamo al 1979 per il secondo ed ultimo motivo dedicato alla musica da discoteca degli anni 70. Poi tra poco, ragazzi, ci sposteremo negli anni 80. Se siete nostri fedeli ascoltatori sapete che sono quattro le canzoni del decennio che ci attende tra poco. Poi ci sarà la house music, che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. A completare il nostro percorso non mancherà la musica da discoteca dell'ultimo decennio del secolo scorso, Intanto andiamo con un pezzone, questo sì ragazzi, che lo conosciamo tutti, almeno noi che in quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 70, eravamo già abbastanza grandicelli per ascoltarci le canzoni che si ballavano, o le canzoni in generale, se non attraverso la radio, che era in tutte le case, attraverso i mangianastri, i mangiacassette oppure i piatti, i giradischi. E qui ragazzi siamo insieme a Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough,

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: Ed eccoci entrati, amici, nella musica dance degli anni 80, gli ultimi vent'anni del Novecento, che oggi andiamo ad aprire con una voce femminile. Lei si chiama Evelyn Berry. Love is like a game. Qualche anno dopo questo brano venne anche riproposto da un'altra formazione. Quattro le canzoni da ascoltare prima della parte dedicata alla house music e della parte conclusiva riservata alla dance degli anni 90. Apriamo all'insegna della spaghetti dance.

Questo era uno dei pezzi che impazzava nel 1985, ragazzi, eh? Evelyn Barry con questa sua Take It As A Game, prendilo come un gioco, eh sì, qualche anno dopo poi è stata rispolverata dalla Cecchetto Production con Tracy Spencer, ve la ricordate? Rallentiamo un tantino le battute per minuto, ragazzi, dai. Prendiamo un pochino fiato e ora passiamo ad una etichetta discografica veneta, la Time Records barra Power Records di Verona. E qui abbiamo un personaggio della scuderia dei Radiorama, tale Ricky Maltese, Warrior.

sono tanti gli artisti esplosi nel 1984: Howard Jones, gli Alphaville, Nick Kershaw, i Frankie Goes to Hollywood, Dan Harrow, eccetera. Ma ci sono anche loro, i Wang Chang, ve li ricordate quelli di Dance All Day? Io penso proprio di sì, anche se questa è una di quelle canzoni che vengono gettonate di meno delle altre che ho appena pronunciato. Vabbè, noi proseguiamo il nostro percorso, una ventina di minuti a disposizione ancora per restare insieme. Il nostro percorso lo proseguiamo con lui, Terence Trent D'Arby. Ve lo ricordate, Wishing Well? Io conto di sì. E tra poco, House.

0: Questo brano di Terence Trent D'Arby, Wishing Well, non era nato per essere ballato in discoteca, ma in discoteca ci è andato tantissimo.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato?
2: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari.
3: Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance.
0: Corriamo e quando sono le 21:47 minuti prima, testimonianza che siamo in diretta, ragazzi, andiamo con la house music. Uno dei pezzi più duri di quel periodo. Questo non era un pezzo house, era un pezzo hip hop, rap, chiamatelo come volete, freestyle. Questo picchia forte e tra poco Dance anni 90. Questo è Fast Eddie. Get up. Get on up.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette di Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole sei.
2: E quando mancano appena 8 minuti alle 22, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, quella riservata agli ultimi 10 anni del Novecento. Siccome siamo lunghi, come spesso ci capita, direi che dobbiamo andare. Partiamo con Cult of Snap.

Questo è un pezzo sparito dai radar da tanto tanto tempo, ma noi lo abbiamo rispolverato. Cult of Snap, eravamo all'inizio degli anni 90, ragazzi. Ed ora andiamo con quello che dovrebbe essere l'ultimo di oggi. E qui corriamo tanto, eh. Usura, You Drive Me Crazy. Questa ha una carica pazzesca. L'ideale per completare il nostro percorso musicale. E su questo motivo, ragazzi, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e noi ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non vado errato, se oggi è il 15, il prossimo sarà il 22 maggio, eh? Ciao a tutti, quindi!

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, dai che si va allora, il gran viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Mamma mia, questo disco ha un ritornello, mi piace un sacco.

0: viaggio sonoro di Lorenzo Speed. E porgo un sincero, affettuoso abbraccio di cuore ai miei amici e amiche ascoltatrici. Ciao, Anna Maria.
1: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. A presto, by Radio Rollers Milano TV.
2: Sono Riccardo Benedetti e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Grazie mille Lorenzo.
4: Lorenzo!
5: Ciao Burdel!
6: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao Burdel!
7: Lorenzo Speed, ma sì, bisogna...

0: ascolta anche tu il mitico Lorenzo Speed che ci tiene compagnia con i suoi viaggi sonori. E vai Lorenzo, sei mitico, sei unico.
1: Grazie Lenina la fattina, Saccici che è presente. Un saluto speciale anche a Simone, Stella, Giulia, gli amici di Romano De Zelino che ho avuto il piacere di conoscere. Ciao ragazzi, un grande saluto anche a voi, è stato veramente un piacere conoscervi. Un abbraccione, ciao raga! Simone, sei un personaggio, te lo posso garantire.

Attenzione al prossimo indovinello sonoro, vediamo da chi vi porto un disco che mi tocca il cuore, un disco che mi tocca l'anima. Un album che ho consumato, avevo la cassettina di mia sorella Francesca, che saluto e ringrazio, quella cassettina

0: Ciao, sono Francesco Ugno e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare Viaggi Sonori di Lorenzo Spitt. Non mancate ai Viaggi Sonori di Lorenzo Spitt. Qui si va a tutta musica.
1: Esatto, bravo Franci che ci ha inviato il vocale, ha indovinato anche gli autori di questo brano, un album spettacolare, speciali davvero. Per cultori musicali queste sonorità, a mio modesto modo di sentire. Diteci la vostra!

Vediamo anche il prossimo altro indovinello sonoro, uno dei gruppi miei preferiti di quando ero giovincello. Un disco famoso loro, rivisitato qui. Vediamo chi indovina titolo d'autore comunque dell'originale.

Ma no, non c'entra niente il film Lawrence d'Arabia. Dai, zio Billy, anche di nenia araba. Ma dai, dai, Roberta. Bravo, Franci. Franci ha indovinato. Grande Franci.

Vediamo se indovinate anche questo. Secondo me è uno dei dischi più belli della storia della musica, in questo caso rivisitato in chiave elettronica, ma è pur sempre straordinario. Vediamo chi indovina il titolo d'autore. Forza! Dai che è facile, SMS, WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Indovinello, indovinate. È la magia della musica. Quando la musica non è più musica, la musica diventa magia.

0: Aisha. Aisha. Aisha.
1: Bellissimo il brano precedente, dice Anna Maria. Grazie Anna Maria, sappiamo che ti piacciono i brani che proponiamo. Grazie Anna Maria, amica mia. E questo come si chiama? Dai, indovinate, è facile, forza! 349-7267647, fateci sentire le vostre risposte. È la magia della musica con Lorenzo Speed, youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Più siamo, e come direbbe il mio amico Fabione di Monastier, più ci divertiamo. Esatto, bravo Fabione! Poi te lo dico io, comunque il titolo l'hai indovinato. Vediamo

Dai, un indovinello sonoro tira l'altro. Il prossimo disco volevo dedicarlo ad uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, il grande Diego Armando Maradona. Vediamo chi indovina il titolo d'autore. Ricordo indelebile di lui che palleggia in Germania e tutto lo stadio che lo guarda incantato. Veramente qualcosa di spettacolare. E i grandi calciatori come Lionel Messi. Io ho anche un cane che ha il nome di Lionel, si chiama Joy Lionel, appunto Joy perché gioia, Lionel in onore al grande Lionel Messi. I grandi calciatori come Ruud Gullit, Tulipano Nero. Era Khaled con Aisha, disco storia. E allora dai, questo, vediamo chi indovina titolo autore di questo disco storia, questo sì degli anni 80. Vamonos! Dai, dedicato a tutti gli amanti degli anni 80 e non solo. Io ripeto sempre che per me 80 e 90 sono le due decadi più importanti della storia della musica, poi ognuno ha i suoi gusti e quindi se volete dire la vostra mandateci le vostre opinioni via SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Adesso alzate forte il volume, ballate, cantate, viaggiate insieme a noi!

0: Viva la musica! Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed!
1: Dai che arriva un altro indovinello sonoro, vediamo chi è il cantante, uno dei miei preferiti, secondo me una delle voci più belle della storia della musica, vediamo chi indovina, senti qua, lo dedico a Manuel, alla memoria anche del suo babbo Angelo, eccolo qua, tutto per voi.

Beh, dai, era facile. Comunque state indovinando in tantissimi. Fabione di Monastera, a proposito di Aisha di prima, mi dice forse vuol dire viva in arabo, e io ti dico che vuol dire vivente, colei che vive o prospera. È un nome femminile molto diffuso nel mondo islamico, reso noto storicamente come la terza moglie del profeta Maometto. Bene, dai, continuate a scriverci 349-7267-647. Stiamo facendo anche un excursus nel mondo della musica. Grande Augusto D'Aolio, l'avete indovinato in tanti, Simone di Santa Maria di Sala, i Franci dalla Sardegna, la Roberta.

Dai, altro giro, altra corsa, altro indovinello sonoro. Vediamo chi indovina questo. Stiamo facendo un excursus musicale. Tantissimi dischi che hanno fatto la storia di questa arte. Vedo che siete molto preparati, bravi. Allora, la Roberta di Montebelluna attivissima, Simone di Santa Maria di Sala, Fabio di Monastier, il Franci dalla Sardegna. Dai, scatenatevi allora, SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Vediamo chi indovina questa. Allora, anche questa famosissima.

0: Ernesto Nori di Lorenzo Studio. Ciao, Dornella da Campo San Pietro. Stiamo facendo presenti ed attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Dornella da Campo San Piero. Siamo sempre presenti ed attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Dornella da Campo San Piero.
1: Lorenzo Speed, che fantastico viaggio musicale con belle e varie sonorità. Grazie, un abbraccio. Del pistone ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Eccomi!
2: Ehi là, Lorenzo Speed, con te è sempre una festa.

0: Ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Dai, scatenatevi allora con i messaggini su questi dischi che hanno fatto la storia della musica, questa arte che ci allieta tutte le giornate, le nottate, i pomeriggi, le mattine, le sere, sempre, quando vogliamo, noi chiediamo e la musica risponde. Ma no, no, grande Fabione, hai indovinato, come francese faccio schifo, ieri era meglio che non te lo mandavo, ma no! Sei un grande Fabione, dai, rimandaci anche quella in latino che non me la ricordo più. Ixunt leones, qui ci sono i leoni, zio Billoni. Dai ragazzi, i messaggioni 349-7267-647, era proprio Eva con Businrail.

Dai, il prossimo disco lo dedico a Tania e Simone, visto che sono sempre presenti, si meritano una dedica. Allora la prossima è dedicata a loro, spero siano ancora in ascolto. Il Simon sicuramente sì. Poi riferirà alla dolce metà.

e la dedichiamo anche a Sergio in cielo. Dai, il gran finale di questo viaggio sonoro tutti insieme, perché la musica va condivisa. E allora divertiamoci, emozioniamoci, entriamo in empatia, sintonia, armonia.

Qua ci mandate anche annotazioni. Il buon Franci ci dice: la canzone dei Nomadi è una famosa cover del brone, del brano, scusate, dei The Moody Blues, dal titolo Nights in White Satin. Evi Abusindre.

0: Eccola, lo so che questa piace molto a Tania e Simone. Simone e Tania sempre presenti, grazie ragazzi. Santa Maria di Sala presente. Bene, bene, allora continuate a scriverci ed interagire. Roberto e Roberta sempre presenti, da quel del Monte Bellunese, si può dire così, sì. E allora vai con l'armonia, l'abbiamo chiamata ed è arrivata. Eccola qua per voi, amici miei. Forza e coraggio.
1: Tu via Eteri, ciao carissimo Lorenzo, tu via Eteri ci mandi la tua splendida musica, arricchita dalla tua simpatia e allegria. Io che ti posso mandare dalle colline di Miane? Beh, il dolce profumo della natura, delle primule, dell'erba, l'azzurro del cielo non inquinato e un grandissimo saluto Evergreen da Mariangela e da tutto il paese di Miane. Ciao!
0: Bene, bene, grazie allora a Mariangela di questo bel messaggio. E allora dai, armonizziamoci, perché l'armonia è molto importante. Andiamo anche con pillole di cultura. In musica, l'armonia è la scienza che studia i suoni nella dimensione verticale, in particolare si sofferma sull'analisi dei rapporti tra essi. È uno dei tre elementi costitutivi della musica, assieme al ritmo e alla melodia. Ecco, potrebbe essere anche un'idea per i titoli dei prossimi dischi. Allora, ritmo e melodia. Ritmo è anche l'auto del nostro amico Roberto. Ritmo, ritmo, ci vuole ritmo per ballare, ritmo per cantare, ritmo per amare, ritmo, ritmo. Ve la ricordate la Fiat Ritmo?

0: La prossima allora la dedichiamo proprio a Roberto di Montebelluna. Grande Roberto!
1: È una bella idea, Lorenzo Speed, fare un brano dal titolo Melodia. E se proprio non va bene Melodia, puoi mettere sempre Se lo tenga.
0: Bella questa, l'avevo già sentita.

0: in passato, ma me l'ero dimenticata. Grande, grande, grande Franci, melodia se lo tenga. Va bene, grazie Franci della tua simpatia.
1: È una bella idea, Lorenzo Speed, fare un brano dal titolo Melodia. E se proprio non va bene melodia, puoi mettere sempre se lo tenga.

0: Che è arrivata anche la Maria Grazia. Maria Grazia, senti, questa per te, Armonia, il nuovo disco di Lorenzo Speed. Non Se Lo Tenga, non Melodia, ma Armonia. Il prossimo è per Roberto di Montebelluna. Potete cantarlo, ballarlo, suonarlo. Armonia è anche il prossimo. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo.
1: Questo è Armonia, con l'H finale. Il nuovo disco di Lorenzo Speed. Scaricatelo da tutti i Play Store. Armonia di Lorenzo Speed.

0: Adesso prima ero impegnata, sono arrivata a casa che poco. Saluto Lorenzo Speed e tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie. Salutiamoli allora tutti gli ascoltatori e anche le ascoltatrici, perché no? Vamonos, grazie Maria Grazia. Dai, mandate i vostri messaggini, siamo qui per voi. 349 7267647 WhatsApp, Telegram, SMS.

È arrivato un messaggio che non si è firmato. Firmati i messaggi, bello, comunque grazie. Dice: sono collegata da poco, ci stai facendo ascoltare dell'ottima musica. Complimenti, ciao, però non c'è la firma. Quindi se vuoi, è una donna, una donzella, perché ha detto che, che si è collegata. Quindi va bene, allora scrivete i vostri messaggi. Vediamo chi indovina l'autore e il titolo di questo brano. Altro indovinello sonoro, ne abbiamo fatti veramente una montagna industriale in questo viaggio sonoro. Dedicato a tutti gli speaker, in primis a Lorenzo Speed, che fanno della loro musica la colonna sonora della nostra vita. Chiaramente senza eccezioni, Lorenzo Speed è il numero uno, top del top. Grazie di esistere, e addirittura ruffiana, perché ti ho messo il disco. Erano proprio i Pooh con In diretta nel vento, come ha indovinato anche il Franci di Villa Urbana Oristano. Vi vedo belli, attivi, carichi, dinamici e partecipi. Vediamo se indovinate anche questa, che potrebbe essere una delle ultime canzoni di questo viaggio sonoro. Vi ricordo sempre che io

Sono Lorenzo Speed, mi trovate anche nella grande rete internet, anche con i miei dischi Forever Friends, Viaggio, Sublime, Armonia, poi ne arriveranno altri prossimamente. Comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, iscrizione è libera e gratuita per tutti, youtube.com/Lorenzo Speed. Questo ve lo ricordate?

Bravo, bravo Franci. Franci, hai vinto il premio di ascoltatore più attento. Allora, questo potrebbe essere l'ultimo di questo viaggio sonoro. Vediamo chi indovina anche il titolo autore di questo brano. È quel cantante friulano. Ma cosa dici? Ma cosa dici, Roberta? Non mi ricordo come si chiama, avevi messo il suo link tempo fa. Si rifà un po' alla musica di Falco. Ma no, sei fuori strada, sei fuori strada, Roberta. Dai, dai che andiamo, dai che andiamo. Allora indovinate questo titolo d'autore.

0: posso dire che sono DJ Felix.
1: Forza, sempre forza.
2: Uè, Lorenzo Speed, i tuoi viaggi sono sempre meravigliosi. Grazie per le tue belle trasmissioni, sei sempre il numero uno. Uè.
3: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
5: Angelo dal Massachusetts.
6: Ciao, sono Saeia, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed.
7: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ.
8: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
0: Guarda che ti stiamo ascoltando.
9: Ecco qua che si vola nel mondo sonoro di Lorenzo Speed. Buona trasmissione con tanta partecipazione da Renata da Colsamartino.
10: Ciao, sono Angelo di J-Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
11: Grazie mille Lorenzo, è bellissima.
12: Ciao Lorenzo, allora, ho ascoltato il brano, veramente molto carino. Ecco, nonostante la mia età si discosta parecchio dalla tua, ma devo dire che è proprio orecchiabile, molto carino da ascoltare, simpatico.

0: Ciao Lorenzo Speed, grandi i tuoi viaggi sonori, Niccolò da Firenze.
1: Vai con i tuoi bei viaggi sonori, Lorenzo Speed. Saluti fiorentini. Ciao da Ilaria.

0: ciao Lorenzo, sono qua che sto giocando a pallone mentre ti sto ascoltando.
1: Ciao Lorenzo Spin, grande!
2: Se vuoi sognare la musica stellare, Lorenzo Speed devi ascoltare. Se vuoi sognare la musica stellare, Lorenzo Speed devi ascoltare. Saluti Montelliani da Donata.
3: Dalle bellissime pendici del Monte Grappa, un saluto profumato allo speaker più simpatico del creato. Un'allegria Romina da San Zenone degli Zellini.
4: Dicono la porti un bacione a Firenze, io dico la porti un bacione a Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Maura, la Toscana. Dicono,
2: se vuoi sognare la musica stellare, Lorenzo Speed devi ascoltare.
5: Lorenzo Speed.
1: E un saluto a Lorenzo Speed che ci fa sempre saltare di qua e di là, in su e in giù.

0: Scherzo, sono Fabio di Monastiano.
1: Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa! Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare.
2: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Bene, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie, grazie di cuore.
4: Magia, magia, vai che si va. Listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

I am ready.

0: Bullseye Basic Beats.
1: Love con emozione notte.
2: Love is love.
1: Con emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
2: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.